0: Esatto. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Sono veramente onorato di essere ospitato qui negli studi della radio a Bressanone e del direttore Richard Celona. Richard, come voi tutti sapete, è appunto il direttore della radio, la radio che racconta tutte le missioni che Moto for Peace ha realizzato dal 2001 fino allo scorso anno.
1: Senti, a proposito di missioni, ce n'è una in particolare che sulla quale stiamo lavorando già da tempo, compreso il direttore della radio, perché alla fine sono un motociclista come voi. Questa missione importante del 2014 credo che sia forse una delle più importanti.
0: Sì, sicuramente è una delle più importanti e significative. Diciamo, è importante perché ha bisogno di una pianificazione accurata e di un grande impegno da parte di tutti i membri della ONLUS. Effettivamente l'itinerario è abbastanza complesso perché partiremo da Roma per arrivare a Kathmandu, quindi l'itinerario Roma-Mosca transiberiana, che può essere relativamente semplice, ma poi le difficoltà arrivano quando si entra in Cina e si sale in quota per arrivare a Kathmandu. Quindi faremo
1: quote tra l'altro molto elevate, perché credo di ricordare si arriva fino a 5.050 metri di altezza sul livello del mare.
0: Esatto, arriviamo a sfiorare i 5.000 metri sulla grande autostrada dell'amicizia, è così che si chiama la strada che collega Lhasa a Kathmandu. Quindi speriamo di non trovare passi chiusi e speriamo che le condizioni meteorologiche siano con noi,
1: che la buona fortuna sia con noi, insomma.
0: Esatto.
1: Senti Dino, questa volta diciamo che l'obiettivo umanitario è veramente sentito da noi che siamo motociclisti, ci spieghi il perché?
0: Sì, perché non è la prima volta che cerchiamo di sostenere un progetto rivolto alla sanità. Questo in particolare è rivolto alla sanità perché andremo a potenziare un nosocomio di una poverissima regione a circa 100-150 km da Kathmandu. In che modo? Donando delle motociclette. Queste motociclette verranno utilizzate dai medici nepalesi per prestare il soccorso anche nei villaggi più sperduti. Il Nepal infatti ha una rete viaria, diciamo, molto approssimativa, e poi con le frequenti alluvioni, le piogge eccetera, diventano impraticabili alle strade, diciamo, ai mezzi convenzionali. La motocicletta risulta essere il mezzo più idoneo per spostarsi e quindi anche per poter prestare soccorso in tempi molto rapidi.
1: Quindi ecco la grande soddisfazione di noi motociclisti, perché finalmente questa volta la motocicletta non è vista come un mezzo pericoloso, ma al contrario è quella che servirà a salvare delle vite umane. Dino, ci sono sicuramente anche altre novità in cantiere per Moto for Peace in questo 2014, ci puoi accennare qualcosa? Intanto abbiamo visto che il primo libro ha avuto un successo enorme.
0: Esatto, noi abbiamo appunto dedicato il 2013 a pubblicizzare un po' noi stessi, perché noi, con il fatto che riusciamo, cioè effettuiamo sempre queste operazioni all'estero, a volte ci riscontriamo di essere poco conosciuti in Italia. In questo modo abbiamo cercato di, prima cosa, di realizzare il nostro primo libro. Questo primo libro che devo dire che è andato benissimo, infatti la prima stampa, la prima edizione è già esaurita. Quindi prevediamo di fare una seconda stampa in primavera e nell'occasione appunto faremo anche una conferenza stampa in una sede istituzionale. Mi fa piacere raccontarvi che la prefazione del nostro libro, l'importante prefazione del nostro libro, è stata curata dal capo della polizia, il prefetto Alessandro Panza, e poi non dimentichiamo anche l'importante prefazione, diciamo, di natura tecnica che ci ha voluto regalare Tiziano Cantatore, il direttore di Mototurismo, nostro carissimo amico che ci segue da tantissimi anni, che ci ha aiutato in diverse occasioni e che colgo appunto l'occasione per fargli un caro saluto.
1: Io aggiungerei anche un pensiero nobile da parte dei dirigenti Moto for Peace, che hanno voluto dedicare questo libro allo scomparso Manganelli.
0: Sì, naturalmente il libro è dedicato allo scomparso capo della polizia Antonio Manganelli, che ha sostenuto in modo

0: in modo forte la nostra associazione e che praticamente ci ha dato la possibilità di effettuare questi viaggi in tutto il mondo.
1: Partenza quindi per il Nepal settembre 2014, durata del viaggio?
0: Sì, sperando nella provvidenza, la partenza è fissata per settembre di quest'anno e la durata è di circa 50-60 giorni.
1: Per un totale di chilometri?
0: Ma i chilometri non sono molti, i chilometri sono circa 12-13 mila. Quello che ci spaventa sono un po' le difficoltà.
1: Per Moto for Peace non sono molti, per altri sono chilometri che fanno in diversi anni. Bene, allora non mi resta altro che augurare anche a te una buona fortuna, ma per tutto, non soltanto per questa missione, soprattutto per il futuro di Moto for Peace.
0: Certo, però abbiamo dimenticato una cosa, una cosa molto importante riguardo sempre alla pubblicizzazione della nostra attività, che è in corso, è in atto, la produzione video di tutti i nostri viaggi dal 2001 fino al 2012 e quindi...
1: Diciamo, molto presto in TV.
0: Esatto, molto presto in TV, diciamo intorno l'estate, primavera-estate potranno andare in onda le nostre prime 5 puntate.
1: Perfetto, tutte le altre informazioni sui siti, ormai possiamo dirlo, istituzionale, che è motoforpeace.it, c'è anche quello di Radio Moto for Peace, abbiamo adesso creato da poco un blog, siamo presenti su Facebook, su Twitter, su Flickr, su Google+, chi più ne ha più ne metta.
0: Ok, allora Dino da Bressanone, qui ospite di Richard, direttore di Radio Moto for Peace, e mi raccomando, ascoltate sempre Radio Moto for Peace, l'unica radio senza frontiere.
2: Ciao Carose, sogno Calogero Concetto e chiamo dalla Sicilia Calascibetta. Ho scoperto Radio Moto for Peace, la radio che mi dà tanta compagnia e tanta felicità. Ciao.
3: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Contatti senza frontiere.

0: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
1: Radio Tanto Tempo Fa.
0: Un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
2: And now.
0: Radio Tanto Tempo Fa. Radio Tanto Tempo Fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio Tanto Tempo Fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace.
3: Non lo accontentiamo al 100%, però lo salutiamo. Francesco da Floridia, in provincia di Siracusa, che saluta tantissimo la sua amichetta Santina. A voi una canzone francese. Anni 80, forse l'86 se non ricordo male, se non, dovrebbe essere l'86. Bellissima. Elegance, vacances, j'oublie tout. Significa che con le vacanze e con le ferie dimentico proprio tutto, è vero? Però non dimenticate di ascoltare Rete 8 Network.

0: non gli va dietro a questa canzone. Blondie! I grandi successi del Weekend in Classic di Rete 8 Network, l'italiana nel mondo in diretta con Richard Chu. Et ça c'est Vive l'Italie, troisième épisode. Non, on dit troisième rendez-vous. Oh merde! C'est pas vrai. C'est quello che direbbe un papà se avesse un figlio così. C'est pas vrai, il a fait ça. E ben oui, il a fait ça. Cioè, che cosa ha fatto? Ma cosa non si inventa pur di non farsi interrogare? Questa è bellissima. Anche perché chi di noi, diciamocelo francamente, chi di noi quando era giovane non si è inventato qualcosa pur di non farsi interrogare? Magari si andava lì da insegnante anche per non fare brutta figura con tutti gli studenti, con tutti gli amici. Senti, proprio insegnante, guarda professoressa, io oggi sto proprio male. Ho mal di stomaco, sa. Queste le femminucce, oppure semplicemente sa, sono indisposto, non posso. Il maschietto invece, ma sa, ieri sono dovuto andare dal medico. E le frottole più assurde. Ma sentite questa. Allora dice, il profumo del suo deodorante era tanto intenso da far svenire l'insegnante di italiano. Per questo motivo un ragazzo di 13 anni, studente in una scuola di Selargius in Sardegna, è stato sospeso addirittura dalle lezioni per 2 giorni. Tiè, l'han fregato stavolta proprio. L'insegnante, da quanto si è appreso, ha incolpato il giovane di essersi spruzzato addosso il deodorante pur conoscendo la propria allergia ai profumi. La sospensione deliberata dal consiglio di classe è stata comunicata ai genitori del ragazzo con una nota scritta sul diario scolastico firmata dalla professoressa di musica. Il preside, nel confermare il provvedimento, ha affermato che il profumo è stato sparso in classe dal giovane che voleva evitare di essere interrogato, poverino. E se non aveva studiato, insomma, un po' di... L'insegnante ha aggiunto, il responsabile della scuola si è quindi sentita male ed è addirittura svenuta per l'intenso profumo. I genitori del ragazzo invece hanno affermato che il deodorante era solo sul corpo del ragazzo, del loro figlio, e non l'aveva sparso di qua e di là, insomma. Che cattivelli questi pro-insegnanti, presidi, sempre parole che fanno molta paura ai ragazzini, ai bambini, tra l'altro. Marina Ray.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Argomento accessori utili. Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili i paracarena che evitano, in caso di cadute o semplici scivolate, di causare seri danni alle relative strutture. Strumento ormai indispensabile, GPS, è assolutamente utile per la navigazione e segnalazioni importanti relative ai rifornimenti, eccetera. Per il trasporto degli effetti personali e attrezzatura varia, i bauletti laterali in alluminio sono il miglior sistema per stipare ogni cosa. Meglio ancora se completati con le borse interne estraibili senza lo smontaggio dei bauletti stessi. Vi sono poi in commercio vari tipi di borse da installare sul serbatoio o nei fianchi dello stesso, in cui si possono stipare ogni cosa utile al viaggio, da evitare per percorsi duri o sabbiosi e, se non obbligati per altri motivi, sono invece i top case, in quanto nella posizione in cui sono montati subiscono gravose sollecitazioni con possibilità di rotture, attacchi e altro.

0: Questa era la parentesi sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Questo autunno Alice riprende il tour teatrale Master Song, iniziato nell'estate 2024 e proseguito poi nei teatri italiani fino a gennaio 2025. Alice sarà accompagnata sul palco da Carlo Guaitoli al pianoforte e tastiere, Antonello D'Urso alle chitarre e Chiara Trentin al violoncello acustico ed elettrico. E dichiara: con Master Song desidero condividere alcune delle canzoni che hanno determinato e delineato il mio percorso musicale e artistico. Oltre alle mie canzoni, in questo programma riservo una particolare attenzione anche alla canzone d'autore con i brani di Battiato, Camisasca, De André, De Gregori, Di Martino, Fossati, Gaber e Guccini, e dedico un momento speciale a poesia e musica di Pasolini, Cappello e Di Gleria. Per me è un privilegio poter dar voce a musica e parole, poesie, canzoni che possono parlarci, vivificarci e unire.
4: Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: 2024 del Sole 24 Ore, che considera il numero di denunce per 100.000 abitanti nel 2023.
1: Al decimo posto, Livorno, denunce 4.743.
2: Sindaco?
3: Luca Salvetti.
1: Al nono posto, Venezia, denunce 4.825.
2: Sindaco?
3: Luigi Brugnaro.
1: All'ottavo posto, Imperia, denunce 4.838.
2: Sindaco?
3: Claudio Scaiola.
1: Al settimo posto, Prato, denunce 4.887.
2: Sindaco?
3: Ilaria Bugetti.
1: Al sesto posto, Bologna, denunce 5.539.
2: Sindaco?
3: Matteo Lepore.
1: Al quinto posto, Torino, denunce 5.685.
2: Sindaco?
3: Stefano Lorusso.
1: Al quarto posto, Rimini, denunce 6.002.
2: Sindaco?
3: Jamil Sadegolvad.
1: Al terzo posto, Firenze, denunce 6.053.
2: Sindaco?
3: Dario Nardella.
1: Al secondo posto, Roma, denunce 6.071.
2: Sindaco?
3: Roberto Gualtieri.
1: Al primo posto, Milano, denunce 7.093.
2: Sindaco?
3: Giuseppe Sala.
0: E quali sono i partiti o le coalizioni che governano queste città?
4: Varie PD, centrodestra, vari partiti. PD, PD, PD, PD, PD, PD, PD, PD.
0: L'avete capita o ve la devo spiegare?
5: International Music by Radio Motive.

0: fun.
1: And give you a dog, a carto, Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Va ora in onda World Parade. L'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
3: Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra

0: Creiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Pakkanen.
1: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Landyu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola, semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
4: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is I Want

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Mega Mix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Da frontiere.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Get bound. Radio motto for peace.
4: Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
5: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3 dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue e una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: Like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al 4° posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al 3° posto della Germania, al 2° della Danimarca, e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number 1. The number 1 song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese e poi, come di consueto, le novità discografiche. A dopo!

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

0: Richard Show.
1: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 della voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Kosh Ajak, dove è un posto leggermente, diciamo, più turistico, un po' più abitato, almeno abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne e canaloni, sali scendi, una strada molto movimentata ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme, però fortunatamente è andata bene. E qui invece, praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta, penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto e la prima tappa sarà dall'altra parte a Tolbo. Quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia. Da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 chilometri. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno. E lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi, devo dire, non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante. Mentre per la Mongolia le informazioni sono positive, quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
1: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
1: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Inghilterra, sappi che il casco deve essere di un modello conforme alla legge britannica, mentre curiosamente non è obbligatorio per il passeggero nel sidecar.

C'è un filo invisibile che lega le stagioni della vita di James Morrison con il suo nuovo album in studio dal titolo Find Another Day, in uscita il prossimo 3 ottobre 2025. Il disco viene infatti presentato come un lavoro che racchiude tutte le emozioni e le difficoltà che il cantautore britannico ha vissuto e che lui ha quindi deciso di catturare nella scrittura. Quando ho iniziato a concentrarmi su come mi sentivo, le canzoni hanno preso forma attraverso ciò che stavo passando, dalle lotte con me stesso fino al cercare di trovare la luce dopo quello che per anni è sembrato buio, spiega l'artista, sottolineando quanto l'album sia nato da momenti difficili e sensazioni intense, ma che in definitiva si appoggia alla luce, alla gioia e alla speranza. Oggi, dice, sono davvero orgoglioso di questo album, in termini di elementi creativi e sonori e di come ho affrontato argomenti autentici, ma spero anche che queste canzoni possano far sentire meglio chi le ascolta, battere il piede e cantare a squarciagola.

0: stelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Yamaha alza l'asticella con la nuovissima Tracer 9 GT 2025, la crossover premium che fa sognare. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Prezzi? Si parte da 12.199 per la versione base, ma se volete il pacchetto completo con valigie, sospensioni semiattive e fari matrix LED, la GT vi chiederà 15.399 euro, e per i più esigenti c'è la GT più a 18.599 euro, con cambio automatico JAMT e radar per il cruise adattivo. Novità 2025, Yamaha ha lavorato su design, comfort e tecnologia. Linea più aerodinamica, parabrezza regolabile elettronicamente sulle versioni top, più spazio per il pilota e passeggero grazie al telaietto allungato, cruscotto TFT da 7 pollici con navigatore Garmin e comandi joystick, fari matrix LED intelligenti che si adattano alle curve e al traffico, e il mitico motore CP3 da 119 cavalli che non delude mai. I punti forti invece sono silenziosità e protezione dall'aria da urlo, frenata super controllata con ABS cornering, valigie da 30 litri con serratura elettronica e doppia presa USB. Qualche piccolo limite? 224 kg di peso, è un filo più pesante del modello precedente, sella un po' rigida sui lunghi tragitti. Verdetto? Se cercate una crossover tecnologica comoda e prestante, la Tracer 9 GT 2025 è una delle migliori scelte sul mercato. E per chi vuole il massimo, la GT Plus con radar e cambio automatico è semplicemente imbattibile.
3: È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare. Dopo 12 ore di guida, finalmente raggiungiamo Vienna.

0: passiamo la notte in un hotel alla periferia della città. L'appuntamento per la colazione è libero e la mattina vola via, mentre il nostro abbigliamento da viaggio resta appeso alle stampelle in camera in attesa che si asciughi. Organizziamo il nostro primo pranzo on the road nel parcheggio dell'hotel e questo è uno dei momenti che apprezziamo di più. Si parla della missione, del viaggio e cerchiamo di immaginare cosa troveremo lungo il nostro percorso usciti dall'Europa. Vienna merita una visita e nel primo pomeriggio saliamo in moto e raggiungiamo il centro della città, dove ci muoveremo a piedi. Vienna è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità ed è situata a nord-est dell'Austria, a soli 50 km dal confine con la Slovacchia. È la città della musica e del bel Danubio blu che ne attraversa la parte orientale. Ha ospitato alcuni tra i più grandi musicisti al mondo, come Vivaldi, Verdi, Mozart, Beethoven, Schubert, per citarne solo alcuni, e Johann Strauss, a cui diede i natali. La città fu fondata dai Romani nell'anno 100 d.C. Nel tempo subì numerose conquiste e distruzioni, fino ai primi dell'Ottocento, quando l'Austria fu teatro delle devastanti guerre napoleoniche. Fu proprio qui che nel 1814, dopo la Rivoluzione francese, si tenne sotto l'attenta regia di Metternich il Congresso di Vienna, che aprì le porte all'età della restaurazione in Europa. Vienna è oggi una città moderna e funzionale, molto lontana dall'idea caotica delle grandi metropoli. Le sue strade e i suoi vicoli rispecchiano l'antica struttura della città. Mentre la visita continua a piedi lungo le vie di Vienna, ci scambiamo opinioni sulla città, sul viaggio e sulla missione.
1: La diversità del mondo e la difficoltà che ha un altro posto del mondo è importante. Se possiamo fare qualcuna cosa per lui, mi sento felice. Noi abbiamo da posare i nostri soldi, no, non è problema. Abbiamo da posare le nostre vacanze. Tutto questo è una cosa piccola per fare al che buscamo, che è fare, aiutare, portare a alcuna parte, a algún posto del mondo, la nostra aiuta. E per me questo è un più.
2: Radio Moto for Peace.
3: Ciao, sono Eli da Parma e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Le crossover stradali 2025 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da Motocorpis. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero, nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri. Prezzo aggressivo 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli o 35 kW per patente A2, freni Brembo e sella a 83,5 cm, prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate, prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Shova e elettronica completa, prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli, design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli, tre versioni con la Top GT più a 18.599 euro. Infine Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali, prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche!

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: Più tardi, un nuovo successo sudamericano, qui su Radio Moto for Peace.
3: La mejor música solo para ti.
4: Behind, dietro le storie della musica.
5: Christopher Alvin Stapleton, detto Chris, nasce a Lexington, Kentucky, nel 1978. Figlio di un minatore che lavorava in una miniera di carbone, nel 2001 si trasferì a Nashville, in Tennessee, per tentare una carriera nel mondo della musica country. Per più di 10 anni ci riuscì come songwriter, cioè come un compositore di brani per altri artisti. Portano la sua firma a molte decine di canzoni registrate da celebrità della musica country, 6 delle quali hanno raggiunto addirittura il primo posto in classifica, come Your Man di Josh Turner nel 2005, la prima canzone da lui scritta ad uscire come singolo, Never Wanted Nothing More di Kenny Chesney nel 2007, Love's Gonna Make It Right di George Strait, Comeback Song di Darius Rucker, Crash and Burn di Thomas Strait. Insomma, hanno inciso suoi brani anche personalità conosciute nel mondo del pop come Adele, Brad Paisley, Dick Bentley, Alan Jackson, Little Big Town e molti altri. Dal 2007 fu il frontman del gruppo bluegrass The Steel Drivers, che lasciò nel 2010 quando fondò un altro gruppo, un gruppo southern rock, dalla breve vita chiamato Thompson Brothers, attivo sino al 2013. Nessuna però di queste esperienze valse a renderlo celebre come interprete. Fino al 2014 i suoi successi furono sempre limitati al solo songwriting, senza che egli venisse noto al grande pubblico. Nel 2013 firmò per l'etichetta discografica Mercury Nashville del gruppo Universal, come artista solista, e un funzionario della Universal che lo scritturò fece molta fatica a convincerlo, perché Stapleton non desiderava assolutamente quella vita, non gli piacevano le luci della ribalta, preferiva lavorare da dietro le quinte. Infatti il suo primo singolo, What Are You Listening To, venne pubblicato nell'ottobre del 2013 e rappresentò una sorta di falsa partenza. Non ottenne proprio il successo sperato e non è mai stato incluso in alcun album. Nel maggio 2015 invece uscì il suo primo album in studio, si intitolava Traveler, prodotto da Dave Cobb, il cui successo segnò il passaggio repentino da una carriera incentrata quasi esclusivamente sul songwriting ad una arricchita dal successo come interprete e quindi dalla fama presso il grande pubblico. La svolta avvenne nel novembre del 2015, quando Stapleton vinse 4 Country Music Awards. Durante il gala per la consegna dei premi si esibì infatti assieme a Justin Timberlake, col quale eseguì la sua versione della canzone più famosa, Tennessee Whiskey, unica cover in Traveler già interpretata nei primi anni 80 da David Allen Coe e da George Jones, e Drink Your Way di Timberlake. È opinione diffusa che comunque quella performance rappresenta il momento a partire dal quale è esplosa la celebrità di Chris Stapleton come interprete. Sembra che se qualcuno sarà in grado di decifrare il codice della musica country, coniugare l'autenticità delle radici con il successo commerciale sulle radio di Nashville, quel qualcuno sarà proprio Chris Stapleton. Questo fu scritto da un critico del New Yorker all'indomani di quell'esibizione.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Richard Show.
1: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Kosh Ajak, e dove è un posto leggermente diciamo più turistico, un po' più abitato.

0: qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto, e la prima tappa sarà dall'altra parte, a Tolbo. Quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia. Da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 chilometri. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati, perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno, e lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi, devo dire, non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante, mentre per la Mongolia le informazioni sono positive, quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
1: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Chu.
3: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile, con un semplice gesto, far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
3: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now, at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or

0: even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Nel 2016, Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
3: Sudamericano, ore, musica latina, ora, radio Moto for Peace. Sudamericano.
2: Es la hora de Sudamericano.
4: It's time for Sudamericando.
2: È tempo di Sudamericando.
3: Sudamericando, ole, musica latina, hola, en Radio Moto for Peace. Sudamericando.
5: ¿Qué es lo que estamos a rular y empezó el verano?

0: Vi è mai capitato di guidare tranquilli, guardare nello specchietto e pensare: ma cos'è quel veicolo alieno? Se vi è successo, ci sono ottime probabilità che abbiate appena incrociato una Can-Am. Sì, e parliamo di quei mezzi a tre ruote, ma posizionate al contrario rispetto ai classici trike, con due ruote imponenti davanti e una sola motrice dietro. In America e in Canada sono un cult assoluto, ma qui in Italia sono ancora dei semi sconosciuti, veri e propri oggetti misteriosi della strada. Chi ne guida uno lo sa fin troppo bene. Muoversi su modelli come il cattivissimo Riker o il futuristico Spider significa una cosa sola: calamitare gli sguardi di tutti. Ai semafori scatta puntuale il collo a tortora dei passanti, la gente si ferma e i più coraggiosi si avvicinano per fare la classica domanda: ma è una moto o è una macchina? La risposta è una via di mezzo tutta da guidare. Hanno la stabilità e la sicurezza di un'auto grazie ai sistemi elettronici avanzatissimi per il controllo della trazione, ma regalano l'adrenalina, il vento in faccia e la libertà di una moto. E la cosa incredibile è che per guidarli basta la normale patente B dell'auto. Insomma, se amate passare inosservati, il Can-Am non fa decisamente per voi. Ma se vi piace l'idea di guidare qualcosa di unico, preparatevi a firmare autografi al prossimo stop. E voi? Ne avete mai visto uno dal vivo?
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: The time has come for soundtracks on Radio Motoforpiece.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Motoforpiece.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Come riporta negli States Billboard, la piattaforma di dati Luminate ha rivelato che i flussi della canzone sono passati da 100.000 a più di 1 milione subito dopo che l'attrice l'ha interpretata durante la trasmissione e che ora è arrivata a oltre 77,5 milioni di ascolti. La Siegfried, 39enne, durante l'incontro con Jimmy Fallon, ha escluso però di interpretare la leggenda del folk Joni Mitchell nel prossimo film biografico di Cameron Crowe, dichiarando di essere ormai fuori età per il ruolo, mentre a Meryl Streep, 75 anni, sarebbe stata proposta la parte per interpretare proprio l'autrice di Big Yellow Taxi, più avanti negli anni del film, ancora però senza titolo. Parlando del film, a Ultimate Classic, lo scorso anno, il regista di Almost Famous, Cameron Crowe, ha dichiarato: "Sono super eccitato, inizieremo il film entro la fine dell'anno 2024 e speriamo di finirlo per Natale 2025. È la vita di Johnny, non attraverso la visione di qualcun altro, ma attraverso la sua. Ci saranno i personaggi che hanno avuto un impatto sulla sua vita, che si conoscono, e molti altri meno famosi. E poi la musica è così cinematografica."

0: amore, dove non lo cerca mai nessuno, eppure lui ha trovato me. Eh sì, l'amore ha trovato me.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
4: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
5: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
6: Behind! Dietro le storie della musica.
7: La grande truffa del riscaldamento globale. Riscaldamento globale, verità scientifica o colossale inganno? Un documentario shock britannico smonta la narrativa dominante e accusa, è la più grande truffa dei tempi moderni. Ecco che cosa rivelano gli scienziati ribelli. Il documentario che sfida il consenso si intitola The Great Global Warming Swindle. Channel 4 nel 2007, diretto da Martin Durkin, contesta la teoria del riscaldamento globale causato dall'uomo. Tesi centrale, il clima cambia per cause naturali, soprattutto per l'attività solare, non per la CO2. Confutazione di Al Gore, il film è stato definito la risposta definitiva a una scomoda verità, smontando i suoi allarmismi. I dati storici. Gli ultimi 300 anni di riscaldamento sono una ripresa naturale della piccola era glaciale, che è avvenuta tra il 1300 e il 1850. L'impatto umano? Minimo. Le forze naturali, come le radiazioni solari, sono milioni di volte più potenti delle emissioni umane. Esempi concreti. Scioglimento dei ghiacciai? Già accaduto in passato, senza industrie o auto. Aumento dei mari? Livelli più alti si sono visti in epoche preistoriche. Perché si continua dunque a parlare di emergenza? Beh, ci sono sicuramente degli interessi nascosti. Gli scienziati, ad esempio, ottengono miliardi di fondi per ricerche sul clima. I politici cercano consenso con l'allarmismo. I media amplificano la paura per i click. Censura del dissenso. Chi critica il riscaldamento antropico rischia grosso. Carriera distrutta, fondi tagliati, emarginazione. In conclusione, prima di credere alle catastrofi annunciate, forse dovremmo ascoltare anche chi dissente, perché se il riscaldamento globale fosse davvero una truffa, chi ci guadagna non sono i cittadini, ma i potenti che lo promuovono.

0: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: La cosifica di Radio Motor for Peace.
2: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
3: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
4: Attenzione! In Italia, se parcheggi in uno spazio riservato ai disabili, potrai essere multato da un minimo di 300 ad un massimo di 990 euro.

Alla fine degli anni 60, nella Londra attraversata dall'esplosione del blues britannico, prese forma una delle band più sorprendenti e longeve della storia del rock. I Fleetwood Mac nacquero nel 1967 all'iniziativa del chitarrista Peter Green, reduce dell'esperienza con i Blues Breakers di John Mayall. Green voleva creare un gruppo che unisse l'intensità del blues americano e una sensibilità più moderna e visionaria. Si scelse quindi come compagni il batterista Mick Fleetwood e il bassista John McVie. Dai loro cognomi nacque l'acronimo del nome Fleetwood Mac, quasi a suggellare fin dall'inizio il ruolo centrale della sezione ritmica.

Nei primi anni la band conquistò rapidamente la scena inglese grazie a un blues elegante, malinconico e profondamente emotivo. Brani come Albatross, Black Magic Woman o Oh Well trasformarono il gruppo in uno dei nomi più rispettati del rock britannico. La critica vedeva nei Fleetwood Mac gli eredi più raffinati del blues europeo, capaci di creare atmosfere sospese e innovative.

Ma il successo iniziale fu accompagnato da continue trasformazioni. Peter Green lasciò il gruppo all'inizio degli anni 70, logorato dalla pressione del successo e dalla fragilità personale. Quella che sembrava quindi la fine della band si trasformò invece nell'inizio di una metamorfosi straordinaria. Dopo anni difficili, cambi di formazione e incertezze artistiche, il destino dei Fleetwood Mac cambiò radicalmente nel 1974, quando il gruppo si trasferì negli Stati Uniti e dove Mick Fleetwood incontrò il duo californiano formato da Stevie Nicks e da Lizzy Buckingham. L'ingresso dei due artisti diede quindi alla band una nuova identità sonora. Il blues delle origini lasciò spazio ad un rock melodico, sofisticato e profondamente emotivo. Le armonie vocali, le tensioni sentimentali interne al gruppo e una scrittura capace di parlare direttamente al pubblico trasformarono i Fleetwood Mac in un fenomeno mondiale.

L'album omonimo del 1975 segnò la rinascita commerciale della band, ma fu soprattutto Rumours, pubblicato nel 1977, a entrare nella leggenda. Registrato mentre le relazioni sentimentali tra i membri stavano crollando, il disco trasformò dolore, tradimenti e conflitti in musica immortale. Ogni canzone sembrava raccontare una ferita reale, la fine degli amori, la fragilità del successo, la difficoltà di restare uniti, e proprio quella sincerità emotiva rese l'album universale. Rumours divenne uno dei dischi più venduti di sempre, capace di attraversare generazioni, culture, senza perdere forza.

Negli anni successivi i Fleetwood Mac consolidarono il loro mito con tournée monumentali e album che continuarono a dominare le classifiche internazionali. Il gruppo quindi riuscì in qualcosa di rarissimo: reinventarsi più volte senza perdere però la propria identità. La voce magnetica di Stevie Nicks, l'eleganza musicale di Lindsey Buckingham, la solidità ritmica di Mick Fleetwood e John McVie, insieme al contributo fondamentale di Christine McVie, crearono un equilibrio unico nel panorama rock mondiale. Nonostante separazioni, ritorni, litigi e lunghi silenzi, i Fleetwood Mac continuarono a rappresentare una delle band più amate della storia della musica. Le loro canzoni sono entrate nell'immaginario collettivo, diventando colonne sonore di intere generazioni, e allora, ancora oggi, il loro successo viene considerato straordinario perché nato non dalla perfezione, ma dalla capacità di trasformare fragilità umane, conflitti personali e cambiamenti continui in arte universale. Una storia in cui il caos creativo diventò leggenda del rock.

parlare di qualcosa di importante oggi, perché è ora di tornare alle nostre radici sulla libera espressione su Facebook e Instagram. Ecco cosa faremo. Per prima cosa, elimineremo i fact checkers. Elimineremo i fact checkers. Elimineremo i fact checkers.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Moto News è con Marco Veronese.
4: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili. Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare.

0: Per raggiungere il confine con la Cecoslovacchia sarà necessario percorrere solo 80 chilometri. Complice il traffico, però, non usciamo facilmente da Vienna e impieghiamo circa 2 ore per guadagnare la linea di confine dove siamo attesi dai colleghi della polizia ceca. La temperatura sale a circa 28 gradi e, alleggerito l'abbigliamento tecnico, cerchiamo di guadagnare più tempo possibile percorrendo le strade statali che ci condurranno verso la capitale del paese, Praga. Ma la fortuna non è dalla nostra parte e così dobbiamo far fronte a decine di chilometri di fila tra camion e lavori in corso che rallentano la nostra marcia. Arriviamo stanchi, solo verso sera, agli alloggi nella periferia di Praga.
1: La tappa di ieri è stata una tappa, anche se breve, e faticosa, perché abbiamo scelto, diciamo un modo di dire, scelto un itinerario panoramico, però che passava su una statale infinita, una statale piena di lavori in corso, che poi alla fine di panoramico non ci ha regalato nulla. Oggi abbiamo il meeting con la polizia di Praga, poi ci sarà una breve escursione per la città.
0: Dopo aver recuperato le forze e dormendo così profondamente quasi da non accorgersi del trascorrere della notte, indossiamo le nostre divise per l'incontro ufficiale con i colleghi della polizia ceca che si terrà presso il museo della polizia. L'accoglienza è calorosa. Ad attenderci 2 alti ufficiali di altrettanti reparti. Al termine della proiezione del nostro video istituzionale arriva la consueta pioggia di domande e curiosità su Moto for Peace, alle quali rispondiamo con vero piacere. L'incontro si conclude con uno scambio di presenti a testimonianza del passaggio di Moto for Peace. Prima di tornare in albergo, pur non disponendo di molto tempo, riusciamo a visitare il castello di Praga. È un complesso fortificato risalente al IX secolo e residenza del presidente della Repubblica Ceca dal 1918.

0: La vista della città dall'alto è incantevole. Attraversata dalla Moldava, Praga si estende per circa 490 km quadrati e conta circa 1.300.000 abitanti. Il suo centro storico è nell'elenco dei luoghi decretati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Ponte Carlo, con la sua torre, le guglie delle chiese che riempiono il centro storico e il castello, sono solo alcune delle bellezze che questa città custodisce. Non dobbiamo dimenticare che Praga è tristemente nota per la Primavera di Praga, un periodo di liberalizzazione politica sotto il dominio dell'ex Unione Sovietica nel 1968, durante il quale il giovane Jan Palach si suicidò dando il suo corpo alle fiamme in piazza San Venceslao.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

0: off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-Tool Combo Kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Ogni giorno, in modalità random, su Radio Moto4Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine, con Richard Chu.
2: È in arrivo un'enorme eruzione vulcanica alla quale il mondo non è minimamente preparato. Nel 1815 il vulcano Tambora in Indonesia esplose con una potenza mai più vista nella storia umana. L'eruzione liberò una gigantesca nube di particelle che oscurò il sole e raffreddò il pianeta. L'anno successivo passò alla storia come l'anno senza estate. Le temperature crollarono, i raccolti morirono, la fame e le malattie dilagarono. Persino Mary Shelley, rifugiata in Svizzera dal freddo, trovò ispirazione per scrivere Frankenstein. Oggi, più di due secoli dopo, gli scienziati avvertono: una nuova grande eruzione non è una possibilità remota, ma una certezza. La domanda è solo quando. Marcus Toffel, climatologo dell'Università di Ginevra, stima una probabilità su 6 che nel corso di questo secolo si verifichi un'eruzione di dimensioni simili. Ma rispetto al 1815 il mondo è molto diverso, più popolato, più interconnesso. Un'eruzione di questa portata potrebbe lanciare enormi quantità di anidride solforosa nella stratosfera, creando minuscole particelle che riflettono la luce solare e raffreddano temporaneamente il pianeta. Gli effetti durerebbero anni e potrebbero alterare i monsoni, riducendo le piogge vitali in Asia e in Africa. Un abbassamento medio di un solo grado potrebbe sembrare poco, ma in alcune regioni avrebbe impatti devastanti su agricoltura e risorse idriche. E poi c'è il pericolo immediato: oltre 100 milioni di persone vivono vicino a un vulcano attivo. Un'eruzione come quella del Tambora potrebbe cancellare intere città. Anche in Italia ci sono aree a rischio, come i Campi Flegrei, vicino a Napoli, che negli ultimi anni mostrano segni di risveglio. Non possiamo impedire un'eruzione, ma possiamo prepararci. Gli esperti chiedono di sviluppare piani di emergenza, sistemi di evacuazione, strategie per proteggere le scorte alimentari e garantire i soccorsi. Il vulcano Tambora ci ricorda che la Terra, ogni tanto, alza la voce, e quando lo fa, il clima, la storia e la nostra vita possono cambiare in un istante.

0: quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: È indubbiamente l'accessorio più utile in assoluto, oltre che obbligatorio per legge, e si tratta evidentemente del casco. Bisogna investire in un casco di alta qualità, dotato di caratteristiche come visiera antiappannamento, sistema di ventilazione, leggerezza e comfort. Queste caratteristiche possono notevolmente migliorare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di viaggio.
3: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Era il 1994 quando un ragazzo con lo sguardo inquieto saliva sul palco di Sanremo con una canzone che avrebbe cambiato molto della musica italiana. La canzone si chiamava Destinazione Paradiso. In pochi minuti conquistava una generazione intera. Per molti adolescenti di allora quella canzone era un rifugio, una colonna sonora fatta di malinconia, sogni e fragilità. Brani poi come Falco a metà e La mia storia tra le dita sembravano destinati ad entrare per sempre nel grande repertorio del pop italiano.

La strada sembrava già tracciata. Sarebbe bastato continuare su quel sentiero. Melodie raffinate, testi intensi, un gusto cantautorale che richiamava la grande tradizione italiana. Successo assicurato. Ma Grignani non è mai stato uno che sceglie la strada più semplice. Uno che ha uno spirito indomito come il suo non lo tieni tanto a freno. Ed ecco che con il suo secondo lavoro decide di sorprendere tutti. L'album si intitola La fabbrica di plastica. È un disco ruvido, elettrico, sporco. Dentro ci sono il grunge, l'alternative rock e un'atmosfera che ricorda il suono dei primi Radiohead. Un cambio di pelle totale, quasi una dichiarazione di guerra alle aspettative di mercato. E infatti il pubblico rimane spiazzato ed infatti le vendite non premieranno quella scelta e il disco verrà considerato un insuccesso commerciale. Eppure è proprio lì, tra quelle chitarre abrasive e quei testi inquieti, molti scoprono il vero Grignani, quello più autentico.

Un artista disposto a perdere consenso pur di non perdere se stesso. Ed è questa la sua caratteristica più preziosa, l'incapacità di essere addomesticato. Anni dopo tornerà ancora una volta sul palco di Sanremo. Il tempo è passato, il fisico è cambiato e il brano presentato non riesce a raccontare fino in fondo il talento di un autore che ha scritto pagine importanti della musica italiana. Ma a volte un gesto racconta più di una canzone. E infatti, alla fine della seconda esibizione, si sfilerà la giacca e mostrerà a tutti sulla sua schiena una parola molto forte: no war, no guerra. In un festival dove si parlava molto di diritti, di inclusione, di temi sociali, ma non della parola pace, sembra quasi impronunciabile. Quel messaggio silenzioso assume quindi il valore di una presa di posizione, senza proclami, senza retorica, senza cercare applausi facili. È il gesto di un artista che continua ad essere imprevedibile, scomodo, ma libero. Lo stesso ragazzo che 30 anni fa avrebbe potuto vivere di rendita scrivendo canzoni perfette e che invece preferì pubblicare un disco che nessuno si aspettava. Questo è il destino di alcuni musicisti: non essere sempre compresi, non essere sempre premiati, ma lasciare comunque una traccia profonda. Perché il successo passa, le classifiche cambiano, le mode si consumano, ma il coraggio invece resta. E Gianluca Grignani, nel bene e nel male, continua ancora oggi a ricordarci che la musica non serve soltanto a piacere, serve anche a disturbare, a provocare e qualche volta semplicemente a dire ciò che molti pensano, ma che nessuno ha il coraggio di pronunciare. L'amore.

vado al Camera Jazz Club da solo. Champagne, Du Monde, fuori i barbari.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Richard Siu.
1: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Kosh Ajak, dove è un posto leggermente diciamo più turistico, un po' più abitato, almeno abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne e canaloni, saliscendi, una strada molto movimentata ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme, però fortunatamente è andata bene. E qui invece praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta, penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto e la prima tappa sarà dall'altra parte a Tolbo. Quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia, da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 chilometri. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno. E lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi, devo dire, non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante. Mentre per la Mongolia le informazioni sono positive, quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
1: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Siu.
4: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene.
0: per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
0: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
0: Non riesco a capire, sono persone.
16: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
19: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
18: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
20: E sii protagonista dei progetti umanitari di Moto for
19: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
18: Grazie.
21: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
22: Scopo della missione:
21: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

0: Now on air, Logbook. News, interviews, and interesting facts about Moto for Pieces. Humanitarian mission in Mongolia.
1: Va ora in onda. Diario di bordo. Notizie, interviste e curiosità sullo svolgimento della missione umanitaria di Moto for Peace in Mongolia. Una esclusiva di Radio Moto for Peace insieme a Richard.
2: Ben ritrovati per questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Oggi ospitiamo un personaggio che ormai sta accumulando sempre più esperienza nel team di Moto for Peace, e mi riferisco all'amico appartenente alla Guardia di Finanza, Egidio Nobile. Ciao Egidio, ben trovato, ed innanzitutto come stai e come sta procedendo il tuo soggiorno, e raccontaci anche quello che è accaduto in territorio russo. Eh sì, che tanto fa paura ultimamente a coloro che non sono informati, ma poi come sempre la realtà è ben diversa.
3: Ciao Richard, e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Il viaggio procede abbastanza bene, diciamo che siamo a buon punto, però rimane sempre l'incognita delle frontiere. Tu sai che le frontiere per noi è una bestia nera, tra code interminabili, burocrazia, timbri, eccetera, siamo stati abbastanza frenati da questo punto di vista, ecco. Ricordo solo la frontiera tra la Georgia e la Russia, che siamo arrivati mattinata e siamo usciti la sera, che era quasi mezzanotte, insomma. Però poi c'è da dire che subito dopo andavamo in cerca, su un paesino lì nei pressi del confine, un hotel per alloggiare, insomma, perché non avevamo avuto modo di poter prenotare. E girando per questo paesino abbiamo incrociato una pattuglia della polizia. Abbiamo spiegato loro il nostro problema e questi si sono messi a disposizione, hanno cominciato a telefonare, prima in un albergo, poi ci hanno portato su un altro, però non aveva posti sufficienti per tutti e 12, poi successivamente siamo andati su un altro ancora, insomma alla fine alle 2 di notte siamo riusciti a trovare questo alloggio. Insomma, per noi è stato una meraviglia, insomma la polizia in questo caso si è comportata veramente bene, devo dire.
2: Senti Egidio, personalmente ti ricordo come un ottimo cuoco. In questo viaggio lo chef sei sempre tu oppure ci sono delle novità?
3: Sì, certo. Tu mi ricordi come un buon cuoco, ecco. Devo dire che in questo viaggio non sono solo, ecco. Rimango sempre un punto di riferimento. Infatti tutti la sera mi chiedono: Egidio, cosa ci proponi? Cosa ci cucini? Insomma, poi le risorse non è che sono tante, perché abbiamo tanta roba in scatola, quindi pasta, tonno, riso, piselli, eccetera, insomma, quindi non è che puoi preparare dei piatti gourmet. Comunque diciamo che me la cavo abbastanza bene e devo dire che sono in ottima compagnia, perché in questo viaggio ci sono tanti altri componenti che si danno da fare per aiutare, insomma, ecco.
2: Ascolta, per gli appassionati delle due ruote, con quale modello di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri, che ormai sono tanti?
3: Beh, per quanto riguarda il modello della moto, mi sono orientato su un modello leggero e maneggevole, da poter affrontare qualsiasi tipo di strada, perché quando viaggi in giro per il mondo capisci che le strade, la situazione stradale non è mai ottimale, anzi a volte trovi degli sterrati lunghi e polverosi, e quindi la mia scelta è stata sulla Yamaha 700, il Tenere, che devo dire sino adesso sta rispondendo abbastanza bene, nonostante l'abbia caricata, perché le due valigie laterali, il bauletto centrale e il borsone, quindi rimane, diciamo, abbastanza carica, però mi sta dando delle soddisfazioni, ecco. E poi consuma anche poco, che tante volte qui fare carburante è anche un problema.
2: Allora, adesso che sta quasi per concludersi questo meraviglioso viaggio, questa avventura incredibile, raccontaci un po' di cos'è che ti ha colpito di più.
3: La tappa che più mi ha colpito è stata arrivare a Samarcanda. Era un mio sogno e sono riuscito anche fortunatamente a realizzarlo, e devo dire che chi viaggia, insomma, è un punto di riferimento Samarcanda. Poi c'è da dire che Tbilisi, la capitale della Georgia, è una bellissima città, Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, bellissima con le sue moschee finemente decorate. Sono state tutte delle sorprese. Di contro devo dire che il Kazakistan, con le sue interminabili lunghissime strade, con questa steppa infinita, è stato un po' un punto dolente, diciamo, del viaggio, anche perché ha fatto abbastanza caldo. Abbiamo viaggiato dai 35-38 con punte di 40 gradi, e quando ti fermavi il calore lo sentivi tutto. Comunque è andato tutto bene, alla fine siamo riusciti a superare anche questo ostacolo, diciamo, dai. Siamo davvero contenti.
2: Grazie infinite, Gidio, e salutami tutto il team e anche tutti gli amici mongoli che sicuramente si occuperanno di voi. Buona continuazione e un immenso in bocca al lupo.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
14: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
13: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
14: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
13: Grazie.
15: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
16: Scopo della missione:
15: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.
2: International Music by Radio Moto for Peace.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: La guerra non è green. Da anni ci viene ripetuto che dobbiamo salvare il pianeta. Meno emissioni, più energie rinnovabili, economia circolare. Eppure c'è un settore in cui l'inquinamento sembra non contare. La guerra. Mentre i governi ci spingono a usare borse di tela e auto elettriche, i carri armati bruciano migliaia di litri di carburante, gli aerei militari rilasciano tonnellate di CO2 e le esplosioni avvelenano aria e suolo. Armi come il fosforo bianco e le mine inquinano per decenni, gli incendi devastano intere foreste, eppure nessuno ne parla. Le spese militari crescono, i budget verdi no. Dov'è la coerenza? Le conseguenze? Enormi. Oltre alle vittime dirette, ai feriti e agli sfollati, c'è un costo invisibile, ma duraturo: l'ambiente distrutto. Un terreno contaminato significa fame e malattie per chi ci vive. Un cielo inquinato significa cambiamenti climatici che non si fermano ai confini di guerra. Siamo tutti collegati, anche se facciamo finta di no. Le frontiere sono linee su una mappa, ma l'aria, l'acqua e la terra non le riconoscono. Moto for Peace è contro tutte le guerre.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: International Vibes.
1: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
2: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
1: Savvy, Steven.
2: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
1: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
3: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
4: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
5: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
4: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
5: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
4: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
5: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
6: Behind. Dietro le storie della musica.
7: Ci sono canzoni che non si limitano ad essere solo ascoltate. Sono ricordi, sono viaggi interiori che riaffiorano, nostalgie che si riaccendono ascoltando un semplice riff, brani che non passano, restano, ti attraversano, ti riportano lì dove tutto ha avuto inizio. E infatti è il 1976. Mentre il mondo del rock si divide tra psichedelia e ribellione, un giovane ingegnere del suono abile e perfezionista, chiuso nel suo studio ricavato in un seminterrato, creerà da vita ad un brano che cambierà le regole del gioco. Questa è la storia di come è nata More Than a Feeling. Tom Scholz, chitarrista e frontman dei Boston, impiegò 5 anni per completare il brano. Lavorò alacremente nel suo seminterrato dal 1968 al 1975, registrando diversi demo su di un registratore a bobine, ma curando ogni dettaglio. La canzone è una delle 6 che Scholz sviluppò in tutto quel periodo, 5 delle quali finirono proprio nel primo album della band. La voce di Brad Delp fu un elemento fondamentale del brano. Con il suo timbro unico, caldo e potente, Delp trasmise l'emozione e la nostalgia presenti proprio nel testo di More Than a Feeling, che parla di come una canzone possa evocare ricordi, sentimenti profondi. Il protagonista, ascoltando una vecchia melodia, ricorda una donna di nome Marianne, simbolo di un amore perduto. Tom Scholz racconterà in futuro che Marianne era una sua cugina, di cui si era innamorato perdutamente da bambina. Anche se il testo riflette più in generale il potere della musica e di permettere ad essa di riportarci indietro nel tempo, così come farebbe un odore o un luogo. Ma torniamo a More Than a Feeling, che con il suo riff iniziale resterà uno dei più riconoscibili nella storia del rock. La sua influenza è talmente forte che nel 1992 addirittura i Nirvana lo suonarono all'inizio della loro esibizione di Smells Like Teen Spirit al Reading Festival, sottolineando la somiglianza tra i due brani. La canzone dei Boston è stata oltretutto inserita in vari videogiochi come Guitar Hero, facendo cimentare i giocatori con il celebre riff. Invece nel film L'uomo che fissa le capre, con George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges e Kevin Spacey, verrà utilizzato per aiutare un personaggio ad entrare in uno stato profondo di trance. Infine, anche nella serie televisiva Scrubs, in una scena memorabile con una air band formata da alcuni dei personaggi protagonisti. Quindi non basta riascoltarle solamente, ma molte canzoni come questa diventano parte di noi e ci accompagneranno per sempre nei momenti più intensi della nostra vita.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Spagna, Portogallo e Svizzera, chi guida indossando occhiali o lenti a contatto deve portarne con sé un paio di riserva.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Hi, this is Kesaria. On Radio Moto.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
10: Copenaghen, capitale della Danimarca, ospita un esperimento su vasta scala realizzato con le cosiddette luci intelligenti, che consentirebbero di far risparmiare energia e quindi emissioni di CO2. I lampioni illuminano solo quando qualcuno passa sotto, pedoni, ciclisti, automobili, e restano spenti quando non c'è nessuno in giro. Ogni lampione può essere controllato individualmente da iPad e da un telefonino. L'esperimento è gestito dal Danish Outdoor Lighting Lab.
11: Dalla centrale di controllo notiamo che ogni lampione ha un indirizzo IP, quindi se ne può monitorare l'efficacia, la luce, il consumo di energia. Si può misurare il consumo di luce, l'energia che viene spesa per le strade. Alcuni settori di illuminazione pubblica adoperano l'energia solare, quella eolica, per ridurre ancora di più l'emissione di anidride carbonica. Sono testati in loco anche i sensori che tracciano la densità del traffico, la qualità dell'aria, il rumore, le condizioni atmosferiche e le radiazioni UV. Ci sono diverse tipologie di soluzioni tecniche. Abbiamo operato su 9 km di illuminazione urbana con ben 280 pali e con 50 diverse soluzioni. Con 10 diversi sistemi di gestione. Disponiamo inoltre di diversi sensori in quest'area aperta. I costi dell'illuminazione stradale arrivano a incidere di un quinto nella bolletta elettrica cittadina. Con questo sistema si potrebbe arrivare a tagliare i consumi per l'illuminazione dell'85%.

0: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
6: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
0: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, se intendete attraversare l'Europa alzando il pollice e sfruttando i passaggi da sconosciuti, evitate la Svizzera, il Liechtenstein e la Russia. In questi paesi l'autostop è illegale.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Amore disperato è il più grande successo di Nada dai tempi dell'esordio sanremese nel 1969, quando allora minorenne presentò un brano di tutt'altro sapore climatico intitolato Ma che freddo fa. Invece, Amore disperato è uno dei massimi tormentoni estivi e segna il rilancio dell'artista livornese nel segno della qualità. Dopo molti anni vissuti nelle retrovie, almeno a livello commerciale, nel brano che porta la firma anche di Gerry Manzoli, marito di Nada e nella formazione dei Camaleonti dei tempi d'oro, è una storia d'amore che viene raccontata con vivace originalità da una grande voce.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你，我不知为何疯狂对你执着，我们之间的故事还不多。

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento, direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: 欢迎来自中国的朋友们加入榜单，请继续访问 Motor for Peace 一网站，并收听 Web Radio。
1: World Parade is Radio Motor for Peace and Special T Show presented by Richard Hsu. No, no, no, no, no.
2: Cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
3: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.
4: E

0: Frontiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue e una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: E così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao!
1: Ciao! È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la
3: differenza. Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie. Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
6: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
5: Savvy, Steven.
6: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
5: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
7: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
8: Now on air, logbook. News, interviews, and interesting facts about Moto for Pieces. Humanitarian mission in Mongolia.
1: Va ora in onda. Diario di bordo. Notizie, interviste e curiosità sullo svolgimento della missione umanitaria di Moto for Peace in Mongolia. Una esclusiva di Radio Moto for Peace insieme a Richard.
0: Ben ritrovati per questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Oggi ospitiamo un personaggio che ormai sta accumulando sempre più esperienza nel team di Moto for Peace, e mi riferisco all'amico appartenente alla Guardia di Finanza, Egidio Nobile. Ciao Egidio, ben trovato, ed innanzitutto come stai e come sta procedendo il tuo soggiorno, e raccontaci anche quello che è accaduto in territorio russo. Eh sì, che tanto fa paura ultimamente a coloro che non sono informati, ma poi come sempre la realtà è ben diversa.
9: Ciao Richard e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Il viaggio procede abbastanza bene, diciamo che siamo a buon punto, però rimane sempre l'incognita delle frontiere. Tu sai che le frontiere per noi è una bestia nera, tra code interminabili, burocrazia, timbri, eccetera, siamo stati abbastanza frenati da questo punto di vista, ecco. Ricordo solo la frontiera tra la Georgia e la Russia, che siamo arrivati mattinata e siamo usciti la sera, che era quasi mezzanotte, insomma. Però poi c'è da dire che subito dopo andavamo in cerca, su un paesino lì nei pressi del confine, un hotel per alloggiare, insomma, perché non avevamo avuto modo di poter prenotare. E girando per questo paesino abbiamo incrociato una pattuglia della polizia. Abbiamo spiegato loro il nostro problema e questi si sono messi a disposizione, hanno cominciato a telefonare, prima in un albergo, poi ci hanno portato su un altro, però non aveva posti sufficienti per tutti e 12, poi successivamente siamo andati su un altro ancora, insomma alla fine alle 2 di notte siamo riusciti a trovare questo alloggio. Insomma, per noi è stato una meraviglia, insomma la polizia in questo caso si è comportata veramente bene, devo dire.
0: Senti Egidio, personalmente ti ricordo come un ottimo cuoco. In questo viaggio lo chef sei sempre tu oppure ci sono delle novità?
9: Sì, certo. Tu mi ricordi come un buon cuoco, ecco. Devo dire che in questo viaggio non sono solo, ecco. Rimango sempre un punto di riferimento. Infatti tutti la sera mi chiedono: Egidio, cosa ci proponi? Cosa ci cucini? Insomma, poi le risorse non è che sono tante, perché abbiamo tanta roba in scatola, quindi pasta, tonno, riso, piselli, eccetera, insomma, quindi non è che puoi preparare dei piatti gourmet. Comunque diciamo che me la cavo abbastanza bene e devo dire che sono in ottima compagnia, perché in questo viaggio ci sono tanti altri componenti che si danno da fare per aiutare, insomma, ecco.
0: Ascolta, per gli appassionati delle due ruote, con quale modello di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri, che ormai sono tanti?
9: Beh, per quanto riguarda il modello della moto, mi sono orientato su un modello leggero e maneggevole, da poter affrontare qualsiasi tipo di strada, perché quando viaggi in giro per il mondo capisci che le strade, la situazione stradale non è mai ottimale, anzi a volte trovi degli sterrati lunghi e polverosi, e quindi la mia scelta è stata sulla Yamaha 700, il Tenere, che devo dire sino adesso sta rispondendo abbastanza bene, nonostante l'abbia caricata, perché le due valigie laterali, il bauletto centrale e il borsone, quindi rimane, diciamo, abbastanza carica, però mi sta dando delle soddisfazioni, ecco. E poi consuma anche poco, che tante volte qui fare carburante è anche un problema.
0: Allora, adesso che sta quasi per concludersi questo meraviglioso viaggio, questa avventura incredibile, raccontaci un po' di cos'è che ti ha colpito di più.
9: La tappa che più mi ha colpito è stata arrivare a Samarcanda. Era un mio sogno e sono riuscito anche fortunatamente a realizzarlo, e devo dire che chi viaggia, insomma, è un punto di riferimento Samarcanda. Poi c'è da dire che Tbilisi, la capitale della Georgia, è una bellissima città, Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, bellissima con le sue moschee finemente decorate, sono state tutte delle sorprese. Di contro devo dire che il Kazakistan, con le sue interminabili lunghissime strade, con questa steppa infinita, è stato un po' un punto dolente, diciamo, del viaggio.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Se avete in programma un tour sulle splendide strade della Francia, occhio all'equipaggiamento, perché la gendarmeria d'Oltralpe non scherza. In territorio francese, infatti, è obbligatorio indossare guanti omologati CE e la regola vale sia per il pilota che per il passeggero. Se vi beccano senza, la sanzione è pesante. Scatta un'ammenda che parte da 68 euro e arriva a 180 in caso di ritardo nel pagamento. E per il conducente, c'è anche la decurtazione di un punto della patente. Quindi, prima di varcare il confine, giacca in spalla, casco allacciato e guanti ben calzati. Il paradosso? Se guidate la moto in Bermuda, nessuno vi dirà nulla. Buona strada a tutti, da Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo di Moto for Peace.
2: Condizioni meteorologiche davvero avverse per il team di Moto for Peace, che ha raggiunto Vienna solo alle 22:30, sempre sotto la pioggia, con raffiche di vento, con temperature scese sino a 10 gradi, nebbia e con un tasso di umidità dell'88%, che hanno reso il viaggio abbastanza impegnativo per tutti. 12 ore di acqua continua con il freddo e l'umidità che ormai si era impadronito del corpo non è stato sicuramente piacevole, ma tutto questo non ha impedito al gruppo di raccogliersi nella hall dell'albergo per cenare insieme e con prodotti iper e per poi raccontarsela attorno ad un tavolo e soprattutto ridere davanti ad una tazza di cioccolata calda o un tè. Le tute OJ hanno resistito benissimo, come anche gli scarponi TCX, per svariate ore senza l'ausilio dell'antipioggia, che in casi simili è sempre meglio indossare da subito, ma nessuno si aspettava tutta quell'acqua nonostante le corrette previsioni che io stesso avevo preannunciato al gruppo. In Austria non sono previsti incontri istituzionali, così il team ha provveduto in svariati modi ad asciugare le tute, a sistemare i bagagli, a lavorare al computer e, perché no, anche a cucinare ed utilizzare per la prima volta la nostra cucina da campo. Nel pomeriggio del 3 settembre incontro presso l'ambasciata italiana e nel pomeriggio giro in moto per le vie del centro di Vienna, che lasceremo nella mattinata del 4 con la speranza di un tempo migliore.
3: Radio Moto for Peace. The Radio Without Frontiers.
4: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
5: Ciao, sono Alessandra da Voghera e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace. The Radio Without Frontiers.

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono quattro tipi di batterie: classiche, a gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate e difficili da recuperare. Le batterie al litio sono leggere e compatte, ma sensibili al calore e costose. Se la batteria non tiene più la carica, va cambiata, come vi dicevo poco fa. Per evitare che la batteria vada a KO con il freddo, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di lasciare la moto inutilizzata per lungo tempo in condizioni di freddo intenso, mantenere la batteria sempre ben carica utilizzando un mantenitore di carica se necessario, evitare di usare la moto con batteria scarica o a metà carica, evitare di utilizzare il blocco del manubrio o altri dispositivi che possono scaricare la batteria, evitare di utilizzare accessori che consumano molta energia, come ad esempio il riscaldamento o un navigatore, quando la batteria è già scarica o a metà carica. Per mantenere al meglio la batteria della moto si consiglia di seguire questi consigli. Utilizzare un mantenitore di carica per mantenere la batteria carica quando la moto non viene utilizzata per lungo tempo. Evitare di utilizzare la moto con la batteria scarica o a metà carica, in quanto ciò può danneggiare la batteria. Pulire regolarmente la batteria e i suoi terminali con un panno umido per rimuovere la ruggine e altri residui, quali anche residui di acido. Se la moto non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare la batteria in un luogo caldo per evitare che si scarichi.
0: Alta rotazione, 3 successi senza interruzione.
3: Alta rotazione, 3 golpes sin interrupción.
4: High rotation, 3 hits without interruption.

grunge e il pop rock cambiarono direzione rapidamente, rimasero quindi anche loro un simbolo strano degli anni 90. Poi loro, che sentite già in sottofondo, i Deep Blue Something. Sono un gruppo alternative rock, o almeno lo erano, americani, formati negli anni 90 in Denton, raggiunsero il successo internazionale nel 1995 con il singolo Breakfast at Tiffany, diventato poi una hit mondiale. Nonostante il grande impatto di quella canzone, la band però non riuscì a replicare pienamente il successo negli anni successivi, restando però un nome ricordato nella scena pop rock di quel periodo.

l'etichetta discografica perse interesse rapidamente per loro. E questo fu veramente il classico caso da manuale di One Hit Wonder. Quasi tutte queste storie furono conditi dagli stessi ingredienti: una hit gigantesca e immediata, cambiamenti rapidissimi del mercato musicale degli anni 90, le tensioni interne, oppressioni discografiche e infine artisti che spesso trovarono nuove strade, produzioni, nicchie o indie. Questa era la storia di oggi, dei gruppi scomparsi, ma non certo nella nostra memoria.

0: Ciao, sono Dino Lepore e...
1: No, Dino, così non va bene. Rifallo, dai.
0: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: Diario di bordo del 2014.
4: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
5: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua.

Alle 8 del 26 settembre 2014, 27esimo giorno di viaggio della missione Medici in moto in Nepal, riprendiamo la strada verso il confine con il Kirghizistan. Solo 200 km prima della frontiera. L'asfalto è buono, il panorama davanti a noi cambia e quando da ovest ci dirigiamo a sud, appare davanti a noi una catena montuosa incredibilmente alta. Più a sud prenderà il nome di Himalaya. Comincia il saliscendi che ci accompagnerà fino a Kordai, città di frontiera. Qui l'incognita del tempo pende come una spada di Damocle sulla nostra testa. Questo confine lo abbiamo attraversato anche nel 2002, nel corso della precedente missione. In quell'occasione rimanemmo fermi per 7 ore. Per nostra fortuna, questa volta, la procedura è stata più snella, almeno dal punto di vista del tempo. Raggiungiamo Bishkek, unica tappa in questo paese, accompagnati da un gruppo di motociclisti appartenenti a un club locale e un'auto al seguito con giornalisti e operatori TV.

0: la città non appare molto sviluppata. A differenza di Almaty o di Astana, sembra vecchia e stanca. Gli edifici mostrano i segni del tempo e la manutenzione scarseggia. Il tenore di vita sembra essere molto basso. Un poliziotto guadagna circa $200 al mese. Vivere qui non si può dire che sia proprio facile. Condizioni così estreme aumentano la corruzione, che sembra essere una delle piaghe più tristi del moderno Kirghizistan. Prima di riprendere il viaggio, incontriamo i colleghi dell'Interpol locale. L'incontro è presenziato dal capo dell'Interpol, persona dai modi gentili e particolarmente interessato alla nostra storia e alla missione in corso. Il meeting si chiude con l'abituale foto di gruppo a ricordo e testimonianza del nostro incontro e del nostro passaggio.
1: Domani lasceremo Bishkek e cominceremo a salire in quota per andare a Turghartport, al confine con la Cina. E da lì lo scenario sarà per giorni e giorni diverso, perché praticamente non faremo che cavalcare da una cima all'altra, sfiorando i 5.000 metri. Sarà questa, secondo me, la parte più bella, più interessante del viaggio.
2: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to FinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just $10.
3: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
6: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
7: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
8: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
9: Moto for Peace, Mongolia 2026.
10: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
11: Non c'è nessuna emergenza climatica. Un gruppo internazionale di oltre 1500 scienziati e professionisti della Global Climate Intelligence Group ha pubblicato una dichiarazione che sfida la narrativa dell'emergenza climatica. Ecco i punti salienti. Il clima è sempre cambiato naturalmente. La Terra ha vissuto cicli di riscaldamento e raffreddamento ben prima dell'era industriale. Esempio, la piccola era glaciale terminata nel 1850. Il riscaldamento attuale è più lento di quanto previsto dai modelli dell'IPCC, dimostrando che la scienza climatica è ancora incerta. I modelli climatici sono sempre inaffidabili. Sovrastimiamo l'impatto della CO2 e ignoriamo i benefici dell'aumento di anidride carbonica. La CO2 invece è essenziale per la vita. Non è un inquinante, ma il fondamento della fotosintesi e della crescita delle piante. Livelli più alti di CO2 hanno reso la terra più verde e migliorato i raccolti agricoli. Nessun aumento reale di disastri naturali. Non ci sono prove che uragani, alluvioni o siccità siano diventati più frequenti o intensi a causa del riscaldamento globale. Le politiche di riduzione della CO2 invece sono costose e dannose. Serve una politica climatica razionale. Nessuna emergenza giustifica il panico o misure drastiche come il net zero CO2 entro il 2050. L'obiettivo dovrebbe essere energia accessibile e prosperità, non allarmismo ingiustificato. In conclusione, gli scienziati della Clintel chiedono un approccio scientificamente equilibrato al clima, rifiutando l'allarmismo e sostenendo politiche energetiche pragmatiche. La loro missione è consigliare governi e aziende basandosi sui dati reali, non su modelli catastrofisti. Messaggio chiave: non c'è crisi climatica, servono più scienza e meno ideologia.

0: Ciao, sono José Brescia da Monopoli e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Nel 2020 Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
3: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
5: Music in the mix with your favorite DJ.

0: sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto For Peace. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui, su Radio Moto For Peace.
5: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi. Marco Veronese, su Radio Moto for Peace. Durante le missioni di Moto for Peace attraverso il mondo, di solito si sale a bordo della motocicletta alle 7 di mattina per poi parcheggiarla solo verso le 20 quando va bene. In testa va calzato sicuramente un buon casco, vero Marco?
2: Sì, sì, infatti quando si viaggia per tante ore, calcola che noi, come tu sai, insomma, si parte sempre alla mattina alle 7 circa e prima delle 8, 7, 8 di sera non ci si ferma. Quindi viaggiare quei 12 ore al giorno, 10, 12, 13 ore al giorno, se non hai un casco confortevole, e al di là della sicurezza che ovviamente ci vuole, e il caso di Kaberg da quel punto di vista non si discute, e in più deve essere anche confortevole.
0: Quando avete iniziato ad utilizzarlo per la prima volta?
2: E noi l'abbiamo iniziato a utilizzare nel 2018 in Africa, e lì abbiamo apprezzato la buona vestibilità e la buona reazione, perché lì in Africa durante il pomeriggio arrivavamo a delle temperature esageratamente alte, quindi se non hai una buona ventilazione diventa un problema viaggiare insomma 12 ore al giorno con un casco che non ti dà quel tipo di comfort. E quindi insomma promosso sicuramente. Quest'anno l'abbiamo utilizzato per fare il Sud America, e lì abbiamo apprezzato, oltre alla vestibilità, oltre al comfort, l'abbiamo anche appunto apprezzato per la sicurezza, perché purtroppo abbiamo avuto diverse cadute e in Patagonia con quello sconnesso e quel fuoristrada abbastanza impegnativo, direi molto impegnativo, e lì ci ha dato una protezione diciamo impeccabile. Quindi promosso anche a pieni voti anche quest'anno, ed è un prodotto che sicuramente consiglio.
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Behind. Dietro le storie della musica.
6: Londra, 10 aprile 1979. Nasce a Hounslow, sobborgo della capitale inglese, da Janet Ellis, presentatrice di programmi TV per bambini della BBC, tra i quali Blue Peter e Just Go, e da Robin Baxter, produttore cinematografico e regista, la bella Sophie, la quale già in tenera età affianca occasionalmente la madre in TV. Destinata evidentemente ad un futuro artistico, Sophie Michelle Ellis Baxter compare già all'età di 13 anni con l'opera dei bambini W11 Opera, di cui in futuro sosterrà il progetto. Ellis non si considera però una bella ragazza, e questo sarà un bene in parte perché avrebbe affrontato l'inserimento nel mondo dello spettacolo con più leggerezza. La sua vera carriera musicale però da professionista porta la data 1996, mentre cantava come voce solista nella band indie The Audience. La band pubblica 4 singoli nella top 40 britannica, tra cui I Know Enough e A Pessimist Is Never Disappointed, i quali video portano proprio la firma del padre Robin Baxter, mentre i lettori di Melody Maker la votano al quinto posto in un sondaggio sulle persone più sexy del rock. Nel 2000, dopo lo scioglimento della band, la Baxter collaborerà con un DJ italiano, Spiller, aggiungendo la sua voce al brano Groove Jet e arrivando al numero uno nelle classifiche del Regno Unito, scavalcando addirittura l'ex Spice Girl Victoria Beckham. Da allora un susseguirsi di singoli e album da classifica, e addirittura una collaborazione con George Michael nel tour del 2007. Beh, dicevamo che la percezione di bella ragazza della Baxter, alla quale non ha mai dato peso, non sembra però passata inosservata non solo ai fans, ma anche alle case di moda, tra cui quella di Roberto Cavalli, per il quale officerà al lancio di un vino dello stesso nel centro di Londra. E arriviamo all'ottavo album della Baxter, pubblicato proprio quest'anno e intitolato Per i meno pop, e che da marzo scorso ottiene successo con questo brano dalle sonorità decisamente anni 80.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
2: E da New York agli studi di Saxa Rubra in Roma ho il piacere di dare il benvenuto, ma l'avete già visto nel filmato, Bernardo Lepore, presidente di Moto4Peace. Benvenuto.
3: Salve, grazie.
2: Naturalmente senza l'equipaggio
3: senza
2: di Moto4Peace on the road. Allora, partiamo proprio dalle sue parole nel filmato. I membri di Moto4Peace sono dei veri e propri volontari. Utilizzate le vostre ferie e i vostri soldi per donazioni e spese di viaggio. Anche la fase di scelta e di preparazione del viaggio è stata opera vostra?
3: Sì, praticamente nel corso degli anni abbiamo così acquisito esperienza, diciamo, nel settore, quindi grazie a delle informazioni che poi raccogliamo anche a Interpol o al Ministero degli Affari Esteri, riusciamo ad individuare dei posti dove poter portare il nostro aiuto, dove poter portare il nostro contributo.
2: Quante professionalità ci sono all'interno di questa associazione?
3: Beh, noi abbiamo oltre ad appartenere alla Polizia di Stato, diciamo che l'idea è nata in seno ad appartenenti alla Polizia di Stato, poi nel corso degli anni si sono uniti Carabinieri, Guardia di Finanza, ma anche poliziotti di altri paesi europei. E noi cerchiamo di gestire tutte quelle che sono le necessità all'interno del nostro gruppo, quindi abbiamo il meccanico, abbiamo il cuoco, abbiamo tutto ciò che serve, professionisti.
2: Per non restare per strada.
3: Esatto,
2: no?
3: Esatto. Anzi, diciamo che nel corso degli anni ci siamo anche perfezionati e siamo noi che diamo soccorso a chi magari troviamo in pane lungo la strada.
2: Solidarietà nella solidarietà. Allora, sì. Grazie al filmato da New York abbiamo scoperto la vostra ultima missione, però quali sono stati gli ultimi chilometri percorsi da Moto4Peace e con quali obiettivi?
3: Allora, diciamo che l'idea nasce nel 2000 con un tour da Roma fino a Capo Nord. Poi c'è stata l'anno dell'emergenza in Kosovo, quindi siamo andati a Patch. Poi è stata la prima lunga traversata, quella da Roma a Pechino. E poi abbiamo girato un po' tutto il mondo, dal Sud America al Medio Oriente, siamo stati in Asia, in Africa diverse volte.
2: Tutto questo per quanti chilometri?
3: Possiamo stimare intorno ai 200.000 chilometri. Più o meno, considerando che...
2: Più o meno quasi tutto il pianeta.
3: Sì.
2: Allora, molti chilometri di lunghezza, ma anche in altezza però, vero? Perché nel 2014 siete andati in Nepal raggiungendo un'altitudine eccezionale, perché parliamo anche di altitudini raggiunte con dei mezzi meccanici, cioè con delle moto.
3: Esatto, noi abbiamo fatto un passo in Tibet che era come superare il Monte Bianco di 500 metri in motocicletta, come superare l'altezza del Monte Bianco. È stata, secondo me, una delle esperienze più difficili e più pericolose, ma proprio dal punto di vista fisico, perché in Tibet una volta che si sale poi si sta almeno 15 giorni dai 4 ai 5 mila metri e le difficoltà per abituarsi a questa altitudine sono parecchie.
2: Ecco, allora, ne abbiamo parlato qui in studio, però guardiamo il filmato. Questa è l'altitudine di cui parlava il sovrintendente.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto4Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica!

0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
1: Music in the mix with your favorite DJ.

0: La Florida vieta la geoingegneria, multe e carcere per chi modifica il clima. Breaking news dalla Florida. Lo Stato americano ha messo al bando la geoingegneria, una svolta epocale con tanto di multe salate e addirittura il carcere per chi osa manipolare il clima. Ma andiamo con ordine. Ad aprile 2025 il Senato della Florida aveva già approvato la legge SB 56 che vieta qualsiasi attività di aerosol sul territorio e ora a maggio anche la Camera ha detto sì con un voto schiacciante 82-28. Dal 1 luglio 2025 quindi è reato iniettare, rilasciare o disperdere sostanze chimiche nell'atmosfera per alterare il clima. Le pene? Fino a $100,000 di multa per aziende e privati e per i piloti coinvolti, addirittura $5,000 e 5 anni di prigione. Un messaggio chiaro: basta sperimentazioni pericolose. E non è un caso isolato. A sostegno della legge, il ministro della salute Robert Kennedy Jr. ha twittato: 24 stati stanno agendo per fermare la geoingegneria. E allora la domanda sorge spontanea: se le scie chimiche, come sostengono in tanti, fossero solo una bufola, perché servono leggi così drastiche? Forse, e dico forse, i cosiddetti complottisti avevano ancora una volta visto giusto fin dall'inizio? Continuate a seguirci. La battaglia per il controllo del clima e forse altro è appena iniziata. E voi che ne pensate?
1: Cocktail Magazine con Richard Shu.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Joan Mungu, Papa Moteke, Christian Mokito, Ndalala.

0: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
5: Now on air. Logbook. News, interviews, and interesting facts about Moto for Pieces. Humanitarian mission in Mongolia.
6: Va ora in onda. Diario di bordo. Notizie, interviste e curiosità sullo svolgimento della missione umanitaria di Moto for Peace in Mongolia. Una esclusiva di Radio Moto for Peace insieme a Richard.
7: Ben ritrovati per questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Oggi ospitiamo un personaggio che ormai sta accumulando sempre più esperienza nel team di Moto for Peace, e mi riferisco all'amico appartenente alla Guardia di Finanza, Egidio Nobile. Ciao Egidio, ben trovato, ed innanzitutto come stai e come sta procedendo il tuo soggiorno, e raccontaci anche quello che è accaduto in territorio russo. Eh sì, che tanto fa paura ultimamente a coloro che non sono informati, ma poi come sempre la realtà è ben diversa.
8: Ciao Richard, e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Il viaggio procede abbastanza bene, diciamo che siamo a buon punto, però rimane sempre l'incognita delle frontiere. Tu sai che le frontiere per noi è una bestia nera, tra code interminabili, burocrazia, timbri, eccetera. Siamo stati abbastanza frenati da questo punto di vista, ecco. Ricordo solo la frontiera tra la Georgia e la Russia, che siamo arrivati mattinata e siamo usciti la sera, che era quasi mezzanotte, insomma. Però poi c'è da dire che subito dopo andavamo in cerca, su un paesino lì nei pressi del confine, un hotel per alloggiare, insomma, perché non avevamo avuto modo di poter prenotare. E girando per questo paesino abbiamo incrociato una pattuglia della polizia. Abbiamo spiegato loro il nostro problema e questi si sono messi a disposizione, hanno cominciato a telefonare, prima in un albergo, poi ci hanno portato su un altro, però non aveva posti sufficienti per tutti e 12, poi successivamente siamo andati su un altro ancora, insomma alla fine alle 2 di notte siamo riusciti a trovare questo alloggio. Insomma, per noi è stato una meraviglia, insomma la polizia in questo caso si è comportata veramente bene, devo dire.
7: Senti Egidio, personalmente ti ricordo come un ottimo cuoco. In questo viaggio lo chef sei sempre tu oppure ci sono delle novità?
8: Sì, certo. Tu mi ricordi come un buon cuoco, ecco. Devo dire che in questo viaggio non sono solo, ecco. Rimango sempre un punto di riferimento. Infatti tutti la sera mi chiedono: Egidio, cosa ci proponi? Cosa ci cucini? Insomma, poi le risorse non è che sono tante, perché abbiamo tanta roba in scatola, quindi pasta, tonno, riso, piselli, eccetera, insomma, quindi non è che puoi preparare dei piatti gourmet. Comunque diciamo che me la cavo abbastanza bene e devo dire che sono in ottima compagnia, perché in questo viaggio ci sono tanti altri componenti che si danno da fare per aiutare, insomma, ecco.
7: Ascolta, per gli appassionati delle due ruote, con quale modello di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri, che ormai sono tanti?
8: Beh, per quanto riguarda il modello della moto, mi sono orientato su un modello leggero e maneggevole, da poter affrontare qualsiasi tipo di strada, perché quando viaggi in giro per il mondo capisci che le strade, la situazione stradale non è mai ottimale, anzi a volte trovi degli sterrati lunghi e polverosi, e quindi la mia scelta è stata sulla Yamaha 700, il Tenere, che devo dire sino adesso sta rispondendo abbastanza bene, nonostante l'abbia caricata, perché le due valigie laterali, il bauletto centrale e il borsone, quindi rimane diciamo abbastanza carica, però mi sta dando delle soddisfazioni, ecco. E poi consuma anche poco, che tante volte qui fare carburante è anche un problema.
7: Allora, adesso che sta quasi per concludersi questo meraviglioso viaggio, questa avventura incredibile, raccontaci un po' di cos'è che ti ha colpito di più.
8: La tappa che più mi ha colpito è stata arrivare a Samarcanda. Era un mio sogno e sono riuscito anche fortunatamente a realizzarlo, e devo dire che chi viaggia, insomma, è un punto di riferimento Samarcanda. Poi c'è da dire che Tbilisi, la capitale della Georgia, è una bellissima città. Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, bellissima, con le sue moschee finemente decorate. Sono state tutte delle sorprese. Di contro, devo dire che il Kazakistan, con le sue interminabili lunghissime strade, con questa steppa infinita, è stato un po' un punto dolente, diciamo, del viaggio, anche perché ha fatto abbastanza caldo. Abbiamo viaggiato dai 35 ai 38 con punte di 40 gradi, e quando ti fermavi il calore lo sentivi tutto. Comunque è andato tutto bene, e alla fine siamo riusciti a superare anche questo ostacolo, diciamo, dai. Siamo davvero contenti.
7: Grazie infinite, Gidio, e salutami tutto il team e anche tutti gli amici mongoli che sicuramente si occuperanno di voi. Buona continuazione e un immenso in bocca al lupo.
9: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto.

Un pilota di moto lo puoi riconoscere anche al ristorante, è quello che impugna la forchetta con il pollice e l'indice della mano sinistra. Kenny Roberts.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2010.
2: Quaderno di bitacora 2010. 2010
0: Logbook. E così il nostro raccoglitore di grandi notizie e di avventure, Diario di Bordo, raccoglie oggi anche un altro episodio di Africa 16.000. Contrariamente infatti alle nostre previsioni, si supererà così la frontiera libico-tunisina con estrema celerità, forse grazie anche al nostro colonnello simpatizzante di Moto for Peace. Dalla frontiera si raggiungerà Tripoli, dove sganceremo Decibel, che in precedenza ci aveva raggiunto a Tunisi, ma che deve rientrare in Italia. La Libia mi incuriosisce, soprattutto perché è sempre molto difficile entrare in questo paese, è quasi impossibile percorrerlo con un proprio mezzo. La loro legge è particolarmente severa, ma anche se non lo fosse, si avrebbero seri problemi con la segnaletica stradale, indicata esclusivamente con caratteri arabi. L'Egitto è ancora lontano, è vero, ma non vedo l'ora di raggiungerla e soprattutto a bordo della mia moto. Un'esperienza sicuramente esclusiva ed entusiasmante e soprattutto emozionante, specie quando ci ritroveremo nella Valle dei Re e quindi dalle piramidi alla Sfinge. Tutti gli altri potranno dire di essere stati in Egitto e aver visto le piramidi, sì certo, ma pochi potranno dire di esserci andati con la propria moto. Questa cosa mi esalta e mi fa anche sorridere. Dunque, ritorniamo al nostro viaggio. Contrariamente alle prime tappe, oggi in Tunisia, ci ritroviamo praticamente isolati dal mondo. Stasera, infatti, per poter cenare, dovremo spostarci per andare in città, sempre come ospiti, però attenzione, ma il capo spedizione ha richiesto un pulmino perché la strada di circa 2 chilometri da percorrere è molto difficile da fare in moto e di notte sarebbe ancora peggio. In effetti è uno sterrato con ghiaia grossa, quindi le moto hanno difficoltà con le gomme attuali a percorrerla. Si deve avere un ottimo equilibrio, fermezza nel bilanciare la moto che è parecchio pesante a causa dei bagagli laterali, e si deve fare forza sugli avambracci in quanto la parte anteriore della moto è molto più leggera rispetto a quella posteriore, quindi resta più difficile da controllare. Fisicamente mi sento a posto, un po' di mal di schiena, ma non credo sia colpa della moto, il tipico mal di schiena che mi viene ogni tanto, per il resto tutto ok, nonostante il caldo sia in aumento. In questi alloggi offerti dalla polizia tunisina, contrariamente ai Centre de Jeunesse et du Sport, non abbiamo collegamento a internet e temo che il problema sarà identico, capitale a parte, anche in Libia.
3: Per comunicare con Radio Moto for Peace, entra nel sito www.motoforpeace.it.
4: Ciao, sono Giuseppe Tamburlino da Gaeta e ascolto anche io Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2014 Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
2: Certamente anche il team di Moto4Peace ha fatto uso dei navigatori. Nel 2014 Richard è stato addirittura uno dei tester del Nuoton Tom Rider, dispositivo che il team ha poi impiegato per la missione in Nepal. Sebbene i navigatori comunque siano strumenti estremamente utili nella maggior parte dei casi, per i viaggi di Moto4Peace possono risultare quasi superflui in alcuni paesi, come quelli africani o del Sud America. In queste situazioni, dato che l'itinerario viene pianificato nei minimi dettagli, con largo anticipo, la cara vecchia cartina rimane ancora uno strumento prezioso. Inoltre, i navigatori sono spesso configurati per un determinato continente, il che significa che sarebbe necessario acquistare le mappe di altri continenti, non sempre aggiornate o facilmente reperibili. Diversa la situazione quando si viaggia in Europa o negli Stati Uniti, dove il navigatore rende tutto molto più semplice e agevole.
3: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
4: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
5: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Oggi esploriamo il mondo del gruppo Britfolk Rock Mumford & Sons e la loro storia, il retroscena e le chicche che forse non sapevate. Preparatevi quindi ad un viaggio sonoro fatto di banjo, cori, stomp clap e testi che intrecciano fede, dubbio e radici acustiche. Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. La storia dei Mumford & Sons comincia a Londra nel 2007. I membri Marcus Mumford alla voce, alla chitarra e alla batteria, Ben Lovett alle tastiere e alla voce, Ted Duane al basso, al contrabbasso, alla voce e fino al 2021 Winston Marshall che suonava banjo e chitarra venivano da background musicali molto differenti, quali il jazz, il punk e l'indie rock. Il nome Mumford & Sons dà l'impressione di una bottega di famiglia o comunque di un'attività artigianale tradizionale, ma in realtà non ci sono figli di Mumford nel gruppo, è solo un gioco di stile. All'inizio il suono era fortemente acustico, banjo, contrabbasso, chitarre acustiche, armonie vocali e quell'energia folk revival che catturava anche chi normalmente ascoltava tutt'altro, me compreso. Il titolo del loro album di debutto, Sing No More, del 2009, prende ispirazione da un'opera di Shakespeare, Much I Do About Nothing. Con il tempo però la band ha cambiato registro, a partire ad esempio con l'album Wild Mind del 2015, dove hanno introdotto anche le chitarre elettriche e una direzione più rock, allontanandosi un po' dal solito folk. Anche se in molti pensano siano una band cristiana, visto il linguaggio spirituale e religioso di molte loro canzoni, in realtà i membri hanno chiarito che non tutti sono credenti e che non vogliono solo essere etichettati semplicemente come band cristiana. Tra i loro successi più grandi, il singolo Little Lion Man che stiamo ascoltando in sottofondo, che ha davvero dato il via alla loro notorietà internazionale.

retroscena divertente raccontato da Bean Lovett e Winston Marshall narra che durante un tour negli Stati Uniti si siano messi a girare una camera d'albergo come al contrario, rovesciando mobili un po' ovunque, un po' come si faceva negli anni 70 in quelle band alcune note per aver appunto demolito intere stanze di hotel come Beatles o U o altri. Non tanto per ubriachezza, ma un momento di sfogo dal continuo vivere in viaggio. Poi nel 2021 Winston Marshall lascia la band dopo una controversia legata ad una dichiarazione pubblica, la quale era in relazione ad un tweet in cui elogiava un libro di Andy Ngo, critico nei confronti dell'Antifa, un movimento politico di sinistra antifascista. Ciò causò ovviamente una reazione negativa tra i fan e più tardi, nello stesso anno, Marshall lasciò i Mumford & Sons. In un post su un blog che annunciava il suo addio scrisse: spero che, prendendo le distanze da loro, potrò esprimere la mia opinione senza che ne subiscano le conseguenze. Recentemente la band è tornata con un nuovo album dal titolo Rushmore, pubblicato proprio nell'anno 2025, dopo una pausa significativa, registrato tra Nashville negli Stati Uniti e il Regno Unito come segno di ritorno alle radici. Io, la prima volta che ho ascoltato la loro musica, sono davvero rimasto folgorato. Non ascolto molto folk rock, ma nei Mumford & Sons c'è qualcosa che mi ha toccato l'anima.

0: Sono Alessandro Papale e anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitacora 2018. 2018
3: logbook. Ben trovati nello spazio radiofonico dedicato esclusivamente al team di Moto for Peace, che come sapete ieri ha raggiunto Pretoria, una delle capitali della Repubblica Sudafricana. In effetti è l'unico stato al mondo ad avere tre capitali: Pretoria, che è sede del governo, Città del Capo, dove si trova il Parlamento, e Bloemfontein, sede del potere giudiziario. Pretoria conta circa 2 milioni e mezzo di abitanti, si trova a 1314 metri sul livello del mare ed è una delle città più soleggiate al mondo. Ma comunque si è vista anche la neve qualche volta, chiaramente è sempre molto raro. Il team soggiornerà a Pretoria sino al 5 giugno, giorno in cui si rimetteranno in sella sulle proprie motociclette per raggiungere Edenvale, che dista solo 56 km. Nei giorni scorsi abbiamo avuto l'occasione di vedere immagini stupende sui nostri social e sul sito internet di Moto for Peace del team che si coccolava i bambini. Anzi, ho il piacere di farvi ascoltare le loro presentazioni ed un bel viva Moto for Peace. Sentite un po'.
4: What's your name? Repeat.
5: Lindiwe. Calvin.
6: Mojit.
5: Waradili.
6: Katero.
5: Bryce. Titi.
4: E tutte queste sette bambini vogliono fare un discorso per la radio per tutti gli ascoltatori. You remember Viva Moto for Peace? Viva Moto for Peace.
7: 1, 2, 3.
3: Che carini, carinissimi davvero, carini, e grazie a tutti voi. Ma sentiamo anche Simonetta, che molto spesso ho visto abbracciata a queste stupende creature. Innanzitutto, come stai Simonetta? E poi raccontami le tue sensazioni ed emozioni che hai provato nel stare insieme a questi bimbi.
8: Ciao Richard, sto molto bene. La sensazione che ho provato a stare con questi bambini, favolosa, senza dubbio sarà il ricordo più bello che mi porterò quando rientrerò in Italia. Soprattutto i loro sorrisi, la loro gioia, il loro affetto, le loro carezze, i loro occhioni penetranti, i loro baci. Allora, io ringrazio Dio che mi ha, diciamo, fatto un grande dono di vedere qui in Africa tante meraviglie. Tu lo sai, dalle dune di Sesriem all'oceano, tramonti, albe incantevoli, cieli stellati. Ma credimi, la cosa che veramente mi ha toccato il cuore sono questi bambini. Questi bambini, cioè la loro gioia, la loro felicità, sono gioiosi veramente per un non nulla, non hanno niente, ma il sorriso è una cosa che mi rimarrà sempre. Ciao Richard, grazie. Un bacio a tutti gli ascoltatori.
3: Bene, grazie infinite Simonetta, ed avendo attraversato tutta l'Africa e vissuto per circa un anno e mezzo in Repubblica Democratica del Congo, so benissimo di cosa stai parlando e concordo pienamente. Si conclude così anche la nostra edizione di oggi 3 giugno. Grazie per la vostra attenzione. Un saluto da parte di Richard.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Moto for Peace. Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: La Terra non è perfetta. Ci sono pianeti migliori per ospitare la vita. Negli ultimi anni i migliori telescopi del mondo hanno scoperto svariati pianeti in grado di ospitare la vita, ma ce ne sono alcuni che addirittura potrebbero rivelarsi migliori della Terra. Parliamo di mondi lontani, decine, centinaia o migliaia di anni luce che inevitabilmente restano solo sogni e mai potranno essere raggiunti dall'essere umano, nemmeno in un lontano futuro. Secondo un recente studio della Washington State University, pubblicato su una rivista di Astrobiology e che approfondisce le caratteristiche di altri pianeti disseminati nell'universo, ce ne sarebbero alcuni capaci di ospitare la vita meglio della Terra. Si tratta dei pianeti superabitabili. Sono almeno 24 questo tipo di pianeta che teoricamente potrebbero rivelarsi migliori del nostro pianeta, tutti distanti almeno 100 anni luce, che grazie ai nuovissimi telescopi spaziali possono essere analizzati minuziosamente come mai fatto prima d'ora. Gli esopianeti candidati ad essere abitabili sono oltre 4.000, ma solo 24 di essi potrebbero essere superabitabili. Questo non significa che già ospitano la vita, ma che sarebbero in grado di ospitarla anche con maggior facilità rispetto alla Terra. Per la ricerca dei migliori pianeti abitabili bisognerà prendere in considerazione una serie di fattori come il tipo di stella attorno a cui orbita il pianeta, la presenza di acqua allo stato liquido, la dimensione e la massa del pianeta, la presenza dei gas idoni in atmosfera e la temperatura. Per esempio, gli esopianeti, meglio abitabili, orbitano attorno a stelle di classe K, ovvero stelle che solitamente vivono tra i 20 e i 70 miliardi di anni e che consentirebbero al pianeta di avere più tempo per ospitare forme di vita complesse. Tra i 24 pianeti candidati, nessuno soddisfa tutti questi e anche altri requisiti imprescindibili. Tuttavia, uno tra questi presenta quasi tutte le caratteristiche e si candida a diventare ufficialmente il miglior pianeta abitabile dell'universo, anche migliore della Terra.

0: Ciao, sono Julian. Anche io ascolto Moto for Peace. Radio Moto for Peace.
1: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegamfoi, in Etiopia.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: La classifica di Radio Moto for Peace
0: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: È tempo di Moto News con Marco Veronese.
2: La BMW R1300GS è stata appena presentata a Berlino il 28 settembre e promette di essere una moto che farà parlare di sé nei prossimi mesi del 2024. Questa nuova versione è un'evoluzione di una delle moto più vendute negli ultimi 30 anni, con l'obiettivo di migliorare un prodotto già quasi perfetto. Dal punto di vista estetico, la R1300GS presenta cambiamenti evidenti, ma le vere innovazioni si trovano sotto la superficie. Le novità tecniche includono un aumento di cilindrata, una maggiore coppia e una riduzione del peso. Il sistema di sospensione telelever e paralever diventa Evo e viene introdotto un radar. Inoltre sono disponibili sospensioni adattive per chi cerca ancora più versatilità. Il design della moto è stato reso più sportivo, con linee più filanti e un carattere più aggressivo. L'aumento delle performance si riflette anche nel nuovo faro. Mentre alcuni hanno apprezzato il nuovo stile, altri potrebbero avere opinioni diverse e si consiglia di vederla di persona. La BMW R1300GS sarà disponibile in 4 versioni, ciascuna con specifiche tecniche particolari. La GS ha già una storia iconica che risale al 1982 e continua a prosperare mantenendo uno stile distintivo. La nuova R1300GS è stata presentata proprio a 100 anni dalla R32, la madre di tutte le GS con motore boxer. Nonostante le evoluzioni nel corso degli anni, il mercato delle GS usate rimane vivace grazie a un forte seguito di appassionati. Una domanda naturale è se la 1300GS riuscirà a superare il successo della 1250GS, nota per la sua versatilità e capacità. Sebbene migliorare un prodotto di successo sia una sfida, la R1300GS sembra completa sulla carta, con un aumento di potenza, coppia e una riduzione di peso. Il prezzo base della BMW R1300GS parte da 20.850 euro, ma può variare notevolmente in base agli accessori scelti.

0: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Il 1980 fu un anno brutto per il rock, non solo per l'assurdo omicidio di John Lennon, avvenuto l'8 dicembre di fronte al satanico Dakota Building, location di Rosemary Baby. Uno dopo l'altro perdono la vita Nathaniel Buster Wilson, voce dei Fabulous Coasters, e Tommy Caldwell, bassista e fondatore dei Marshall Tucker Band, Darby Cash dei James e Ian Curtis dei Joy Division. Per finire il leggendario songwriter Tim Hardin. Ma sono le tragiche fini di altre due rockstar a perforare il cuore dei fan di hard ed heavy metal. Il 19 febbraio del 1980, sul sedile di una Renault 5 parcheggiata in una strada di Londra, viene trovato il corpo senza vita di Bon Scott, 33 anni, cantante degli AC/DC. Ehi, Satana, pago i miei debiti suonando in un gruppo rock, cantava sull'autostrada per l'inferno. Chi lo conosce non si stupisce che sia morto, giovane soprattutto. Si stupisce che sia vissuto tanto a lungo. Qualche mese più tardi, il 25 settembre 1980, nella casa di Jimmy Page a Clewer, in Inghilterra, l'assistente Benji Lefebvre va a svegliare il batterista John Bonham. L'ha soprannominato The Best, la bestia, per i comportamenti animaleschi e perennemente sopra le righe. Lo trova ancora a letto, ha un colorito però bluastro, non risponde, non ha polso, è morto a soli 32 anni. E se gli AC/DC sostituiscono Scott con Brian Johnson, raggiungendo l'Olimpo del rock, gli Zeppelin di fatto decidono di chiudere qui. Nessuno, nemmeno il figlio Jason, può sostituire il padre, e non può esistere una band chiamata

Sono trascorsi 39 giorni da quando il 7 maggio 2010 abbiamo lasciato il porto di Salerno ed è cominciata la nostra avventura lungo le strade del continente nero verso Città del Capo. Il team dell'associazione Onlus Moto for Peace ha percorso fino a ora circa 11 novia e siamo stati testimoni di un grande progetto sociale curato dall'associazione Coopi. Il team di Moto for Peace prosegue il suo viaggio verso il profondo sud dell'Africa. Restate in sella con noi!

0: Roma, Tunisi, Tripoli, Cairo, Khartoum, Addis Abeba, Nairobi e ancora 5.000 chilometri prima di raggiungere Città del Capo. I motori si riaccendono e lasciamo Mikumi, un piccolo angolo di paradiso immerso nella natura incontaminata del Mikumi National Park. La natura selvaggia della Tanzania con il suo verde scintillante, con gli animali che vagano nelle foreste e nelle savane incontaminate in assoluta libertà, mostrano un mondo al quale non siamo abituati e vorremmo trattenerci qui ancora qualche giorno. Ma il tempo scorre veloce e noi non possiamo lasciarcelo sfuggire. La tappa di oggi sarà lunga e l'obiettivo è quello di recuperare tempo percorrendo il maggior numero di chilometri verso il Malawi. Il tracciato non è molto agevole. Si sale in quota percorrendo una lunga serie di curve, poi sensi unici alternati per molti chilometri che attraversano sconfinati altipiani. E infine si scende nella Baobab Valley.
1: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Now on air, Logbook. News, interviews, and interesting facts about Moto for Pieces. Humanitarian mission in Mongolia.
1: Va ora in onda. Diario di bordo. Notizie, interviste e curiosità sullo svolgimento della missione umanitaria di Moto for Peace in Mongolia. Una esclusiva di Radio Moto for Peace insieme a Richard.
2: Ben ritrovati per questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Oggi ospitiamo un personaggio che ormai sta accumulando sempre più esperienza nel team di Moto for Peace, e mi riferisco all'amico appartenente alla Guardia di Finanza, Egidio Nobile. Ciao Egidio, ben trovato, ed innanzitutto come stai e come sta procedendo il tuo soggiorno, e raccontaci anche quello che è accaduto in territorio russo. Eh sì, che tanto fa paura ultimamente a coloro che non sono informati, ma poi come sempre la realtà è ben diversa.
3: Ciao Richard, e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Il viaggio procede abbastanza bene, diciamo che siamo a buon punto, e però rimane sempre l'incognita delle frontiere. Tu sai che le frontiere per noi è una bestia nera, tra code interminabili, burocrazia, timbri, eccetera, e siamo stati abbastanza frenati da questo punto di vista, ecco. Ricordo solo la frontiera tra la Georgia e la Russia, che siamo arrivati mattinata e siamo usciti la sera, che era quasi mezzanotte, insomma. Però poi c'è da dire che subito dopo andavamo in cerca, su un paesino lì nei pressi del confine, un hotel per alloggiare, insomma, perché non avevamo avuto modo di poter prenotare. E girando per questo paesino abbiamo incrociato una pattuglia della polizia. Abbiamo spiegato loro il nostro problema e questi si sono messi a disposizione, hanno cominciato a telefonare, prima in un albergo, poi ci hanno portato su un altro, però non aveva posti sufficienti per tutti e 12. Poi successivamente siamo andati su un altro ancora, insomma alla fine alle 2 di notte siamo riusciti a trovare questo alloggio. Insomma, per noi è stato una meraviglia, insomma la polizia in questo caso si è comportata veramente bene, devo dire.
2: Senti Egidio, personalmente ti ricordo come un ottimo cuoco. In questo viaggio lo chef sei sempre tu oppure ci sono delle novità?
3: Sì, certo. Tu mi ricordi come un buon cuoco, ecco. Devo dire che in questo viaggio non sono solo, ecco. Rimango sempre un punto di riferimento. Infatti tutti la sera mi chiedono: Egidio, cosa ci proponi? Cosa ci cucini? Insomma, poi le risorse non è che sono tante, perché abbiamo tanta roba in scatola, quindi pasta, tonno, riso, piselli, eccetera, insomma, quindi non è che puoi preparare dei piatti gourmet. Comunque diciamo che me la cavo abbastanza bene e devo dire che sono in ottima compagnia, perché in questo viaggio ci sono tanti altri componenti che si danno da fare per aiutare, insomma, ecco.
2: Ascolta, per gli appassionati delle due ruote, con quale modello di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri, che ormai sono tanti?
3: Beh, per quanto riguarda il modello della moto, mi sono orientato su un modello leggero e maneggevole, da poter affrontare qualsiasi tipo di strada, perché quando viaggi in giro per il mondo capisci che le strade, la situazione stradale non è mai ottimale, anzi a volte trovi degli sterrati lunghi e polverosi, e quindi la mia scelta è stata sulla Yamaha 700, il Tenere, che devo dire fino adesso sta rispondendo abbastanza bene, nonostante l'abbia caricata, perché le due valigie laterali, il bauletto centrale e il borsone, quindi rimane, diciamo, abbastanza carica, però mi sta dando delle soddisfazioni, ecco. E poi consuma anche poco, che tante volte qui fare carburante è anche un problema.
2: Allora, adesso che sta quasi per concludersi questo meraviglioso viaggio, questa avventura incredibile, raccontaci un po' di cos'è che ti ha colpito di più.
3: La tappa che più mi ha colpito è stata arrivare a Samarcanda. Era un mio sogno e sono riuscito anche fortunatamente a realizzarlo. E devo dire che chi viaggia, insomma, è un punto di riferimento Samarcanda. Poi c'è da dire che Tbilisi, la capitale della Georgia, è una bellissima città, Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, bellissima con le sue moschee finemente decorate. Sono state tutte delle sorprese. Di contro, devo dire che il Kazakistan, con le sue interminabili lunghissime strade, con questa steppa infinita, è stato un po' un punto dolente, diciamo, del viaggio. Anche perché ha fatto abbastanza caldo, abbiamo viaggiato dai 35 ai 38 con punte di 40 gradi, e quando ti fermavi il calore lo sentivi tutto. Comunque è andato tutto bene, alla fine siamo riusciti a superare anche questo ostacolo, diciamo, dai. Siamo davvero contenti.
2: Grazie infinite Gidio, e salutami tutto il team e anche tutti gli amici mongoli che sicuramente si occuperanno di voi. Buona continuazione e un immenso in bocca al lupo.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Il diario di bordo di Moto for Peace.
3: Tocchiamo la città di Astana e poi giù dritti fino ad Almaty, costeggiando il lago Balkas. Affronteremo il tratto di strada più duro, almeno fino ad ora. Gli ultimi 650 km che ci dividono da Almaty non hanno nulla da invidiare alle piste sterrate della famosa Parigi-Dakar, ma nessuno di noi vi ha mai partecipato. Inoltre, le moto di Franco e Fefè non sono particolarmente adatte a questo fondo stradale e ancora meno il nostro mezzo di appoggio, il furgone, che si difende saltando dossi e cunette come se fosse un fuoristrada. Le cadute si susseguono, fortunatamente senza conseguenze, ma la ciliegina sulla torta arriva con la foratura di una gomma.
4: Ho sentito un botto da paura, ho detto, mannaggia, vedete, ho spaccato, non c'è niente.
3: Fortunatamente, la dotazione di ricambi al seguito ci permette di ripartire in breve tempo. Sostituiamo la ruota e via ancora in sella per cercare di recuperare il tempo perduto. Le ciminiere delle raffinerie di petrolio con i loro pennacchi di fumo nero indicano la periferia estrema di Almaty. Sono le 23 quando raggiungiamo la città e dopo cena, ormai senza forze, crolliamo dal sonno. Almaty è il centro urbano più importante del Kazakistan e ha svolto il ruolo di capitale del paese fino al 1997. Dispone di un aeroporto internazionale ed è situata a circa 700 metri di altitudine. Intorno è circondata da alte vette che ricordano i panorami del nostro Trentino. Industrie meccaniche ed agricole sono la fonte di reddito della città.

0: Nel 2011 Moto4Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

1983, quando Paul Weller, il carismatico leader dei The Jam, decide di cambiare completamente pelle. Dopo aver guidato una delle band più iconiche del punk mood britannico, Weller chiude quella stagione con un colpo di scena. Fonda gli Style Council. Niente più rabbia mod, niente chitarre taglienti. Ora ci sono abiti eleganti, sonorità soul, jazz, pop, sofisticato soprattutto, e un'attenzione quasi maniacale allo stile. Accanto a lui Mick Talbot, tastierista di grande classe già nei Dixies Midnight Runners e nei Merton Parkas. Insieme i due creano qualcosa di nuovo, una band che suona come un cocktail da Londra a Parigi. Il nome The Style Council nasce da un gioco ironico. Paul e Mick si consideravano letteralmente un consiglio di stile, un collettivo che decideva non solo sulla musica ma anche sull'immagine. I video, persino le copertine, ogni dettaglio era curato come in una sfilata. Paul Weller dichiarò che voleva portare la musica black nelle case bianche della classe media britannica. Un intento ambizioso, ma riuscito. Pezzi come Shout to the Top o Walls Come Tumbling Down mischiano groove, soul e testi politicamente impegnati. Il gruppo diventa presto un simbolo dell'Inghilterra di metà anni Ottanta, elegante, progressista, ma anche inquieto. E non mancavano le provocazioni, come nel 1985, quando parteciparono al mitico Live Aid, la BBC censurò il loro singolo Soul Deep, troppo critico verso il governo Thatcher. The Style Council furono anche tra i primi gruppi pop britannici ad includere nel loro sound l'influenza della house music. Nel 1989 registrarono un intero album dance dal titolo Modernism e New Decade, che però la loro etichetta rifiutò di pubblicare perché troppo avanti. Solo anni dopo i fan poterono finalmente ascoltarlo. Alla fine degli anni 80 il progetto però si sciolse. Paul Weller tornò alle radici con una carriera solista di grande successo, ma The Style Council restarono una parentesi unica, un manifesto di eleganza, sperimentazione e coscienza politica. In fondo, Paul Weller aveva ragione. Cambiare stile non significa perdere la propria identità, significa piuttosto vestirla di nuove emozioni.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Mentre le immagini ci portano verso il confine, facciamo un breve excursus a partire da quel 5 marzo, quando il team dell'associazione Onlus Moto for Peace partì da Roma per portare a termine una nuova missione di solidarietà. Il progetto nasce in Spagna e viene messo a punto da Celestino Suarez, insieme all'ONG Selva Camerun, che opera nel paese da diversi anni, in una regione a circa 100 km dalla capitale Yaoundé. Lo scopo della missione è quello di consegnare a Baku del materiale medico-sanitario e due ambulanze, oltre ad una donazione di materiale elettrico e idraulico per l'allestimento di un piccolo centro medico. Non mancheranno poi giocattoli e vestitini per i più piccoli. Alla spedizione partecipano 12 persone, tra cui Celestino, promotore del progetto, e come sempre Dino, fondatore dell'associazione e storico capo spedizione in tutte le missioni organizzate da Moto for Peace. È l'11 marzo quando percorriamo i nostri primi chilometri sul suolo africano per raggiungere Baku, dove facciamo conoscenza con i medici e gli insegnanti della missione Selva Camerun. È una grande festa, a loro consegniamo il prezioso carico umanitario.

0: Il viso, gli sguardi e le strette di mano di quegli uomini e quelle donne ci hanno ripagato di tutto il lavoro e di tutti gli sforzi compiuti fino a quel momento. La felicità che si legge negli occhi di quei bambini regala emozioni impossibili da raccontare. Purtroppo, a testimonianza di questi momenti, non resta altro che la sola documentazione fotografica fortunosamente scampata al terribile incidente stradale che ci vedrà coinvolti da qui a pochi giorni.
1: 你好，我叫丽莎，来自中国安徽。我骑自行车来到拉萨，为了和平。
2: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.

0: Sudamericano, ore, música latina, hola, Eglayo Moto for Peace, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
1: È tempo di Sudamericano.

0: Has estado escuchando Sudamericando, los mejores éxitos latinoamericanos en Radio Moro for Peace.
1: You've been listening to Sudamericando, the best Latin American hits on Radio Moro for Peace.
2: Sudamericando, música latina, en Radio Moro for Peace, Sudamericando.
3: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
4: Behind! Dietro le storie della musica.
5: Behind, dietro le storie della musica.
3: Sheryl Crow, maestra nel Missouri e corista di Michael Jackson. Prima di diventare una delle più rispettate songwriter americane con 9 Grammy Awards all'attivo e 50 milioni di dischi venduti, Sheryl Crow era una che dalla musica e dalla vita ha avuto tutto, meno l'uomo che avrebbe voluto sposare. L'impatto di Sheryl Crow nel mondo della musica è andato ben oltre i suoi successi di pubblico e critica. Vera e propria apripista per altre colleghe, la Crow ha contribuito a spazzar via diversi stereotipi e facilitare il lavoro delle donne in un mondo come quello del rock dominato dai maschi. La sua resilienza e la sua determinazione le hanno permesso di superare gli ostacoli della discriminazione di genere, così come il suo talento unico nel mixare rock, country e pop è diventato fonte di ispirazione per tante giovani artiste. Al tempo stesso Sheryl si è fatta portavoce di diverse cause umanitarie, sociali e ambientaliste, marciando in prima fila con le attiviste di tante organizzazioni come le Environmental Media Association, certificando il suo costante impegno per un mondo migliore, prima e dopo la sua relazione con Lance Armstrong, il ciclista, 9 volte campione del Tour de France, si è spesa a favore della lotta contro il cancro, partecipando gratuitamente a concerti di beneficenza e a numerose raccolte fondi.
6: My yesterdays are all boxed up, and neatly put away.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti: la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Questo rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6 pollici e mezzo con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi,

0: nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti, dal fuoristrada all'uso su strada.
1: Sur Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

0: Diario di bordo del 2004.
1: Quaderno de bitácora 2004.
2: 2004 logbook.
3: È ancora un grande cantiere dove si lavora senza sosta. Bastano pochi sguardi per immaginarlo finito e ci rendiamo conto che sarà un posto veramente speciale per i giovani della provincia. Edificato con una tecnica di costruzione tradizionale, le sue mura sono composte da terra rossa, acqua, paglia e roccia. 40 centimetri di spessore, infissi in legno di cedro. Per i servizi igienico-sanitari è stato invece studiato un sistema di riciclo delle acque reflue e dei rifiuti organici inerti. Insomma, tecnologia e tradizione. Torniamo a El Kebab. Raggiungiamo il convitto ristrutturato per le ragazze della provincia. Prima di entrare, scopriamo la targa che Cospe ha voluto dedicare a Moto for Peace. Non ci sono parole per descrivere l'emozione che abbiamo provato entrando nel convitto dove le 25 studentesse ospitate hanno intonato una canzone tradizionale per noi.

Le ore passano veloci, forse troppo veloci. Le emozioni si susseguono. È la concretizzazione di un lavoro durato quasi 2 anni. È il traguardo raggiunto dalla spedizione motociclistica Un Ponte per l'Africa. Si è fatto tardi. Dobbiamo tornare in albergo. Ancora uno scatto e poi via. Il viaggio deve continuare.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
2: attraverso
1: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
2: Scopo della missione:
1: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
3: Motore che ruggisce, vroom, vroom, vroom, per strada fa così, vroom, vroom, vroom, la macchina che...
4: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Made in Italy.
6: Made in Italy.
5: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
7: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
1: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
8: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
9: L'unica classifica che si fa in due
1: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Se ancora non l'hai fatto, scarica subito l'app Moto for Peace dal tuo store. Radio @motoforpeace.it.
2: Oppure trovaci sui social.

Square Garden, agosto 1971. La madre di tutti i concerti rock di beneficenza si sta materializzando questa sera sul palco del più celebre palazzetto dello sport della Grande Mela. Lo ha voluto George Harrison. Con i Beatles sono stato abituato a pensare in grande, dichiara. Perché non provare a raccogliere almeno $1 milione? Emotivamente colpito dai disastri politico-ambientali che stanno accadendo nella regione del Bangladesh, di cui gli ha parlato l'amico Ravi Shankar, leggendario maestro della musica indiana, Harrison si chiede come e quando sia possibile organizzare una qualsiasi forma di aiuto. Ha un'idea però, pensa a un unico inimitabile concerto rock. Nel giro di poche settimane George riesce a mettere insieme un cast stratosferico. Insieme a lui sul palco salgono Eric Clapton, Leon Russell, Billy Preston, Ringo Starr, tutti nello stesso palco, magari con il grande recluso del rock, quel Bob Dylan che non si esibisce più in pubblico da quasi 5 anni. A Harrison riesce quasi il colpaccio. Invita infatti John Lennon, che si presenta al Madison Square Garden, ma poi all'ultimo minuto non ne vuole sapere di esibirsi senza la sua Yoko Ono. Mentre Paul McCartney, che aveva accettato, declina quando viene a sapere che invece Lennon sarebbe salito sul palco. Insomma, data l'enorme richiesta di biglietti, lo show raddoppia l'organizzazione e mette in piedi 2 concerti, uno al pomeriggio, l'altro serale. Il tutto documentato da un album triplo e da un film. Con un solo problema, qualcuno però fa il furbo, cercando di evadere il fisco. Questo causa il congelamento dell'incasso fino alla metà degli anni 80 e costringe Harrison a firmare un assegno personale prelevando dal proprio conto corrente. Ma poco importa, la sua geniale intuizione e lo strepitoso spettacolo di New York rimarranno come una delle pagine più belle della grande storia del rock. Di fatto, senza questo evento organizzato per raccogliere fondi a favore delle popolazioni del Bangladesh colpite dalla guerra con il Pakistan, dalla carestia e dalle inondazioni, probabilmente il Live Aid di qualche anno dopo non sarebbe mai esistito.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitacora 2018. 2018 logbook.
2: Ben ritrovati, penultima puntata di questo speciale Anonimi della Fede qui su Radio Moto for Peace, ma anche in podcast sul nostro sito motoforpeace.it e sulla sezione audio della nostra applicazione. Tutte le puntate andate in onda sino ad oggi sono disponibili online dal 19 aprile scorso. Il team si prepara dunque a fare rientro in Italia ed ha già effettuato le operazioni di smontaggio e carico dei mezzi sui container, ma sentiamo subito Dino per un riassunto delle operazioni.
3: Buongiorno Richard, come hai detto te, il viaggio è terminato e ieri abbiamo concluso le operazioni di imbarco. Ti dirò, è stata una giornata assurda perché dopo 60 giorni di sole, di caldo, comunque non di pioggia, ieri c'è stato il primo nubifragio qua su Città del Capo. Come ho spiegato, qui c'è il fenomeno dell'estate indiana, cioè vale a dire quando da terra spira un vento fortissimo caldo che si scontra con quello freddo dell'oceano, poi si scatena il putiferio. Così siamo usciti e praticamente abbiamo fatto queste operazioni di imbarco, non dico sotto l'acqua, ma sotto una tettoia dove comunque arrivava un vento fortissimo, gelido, e ci siamo praticamente bagnati tutti quanti. Comunque le procedure sono andate bene, abbiamo chiuso i container nelle 4 ore che normalmente ci occorrono per fare questa operazione e quindi li riprenderemo fra circa un mese in Italia.
2: Insomma, bagnati come quando avete caricato a Civitavecchia per la partenza. Senti Dino, vogliamo ricordare anche la partecipazione di un'altra Onlus che ha collaborato per la riuscita di questa importante missione umanitaria 2018 di Moto for Peace?
3: Sì, effettivamente, come ho detto in più occasioni, noi dobbiamo molto alla collaborazione della Fondazione Yumago, che ha sostenuto il nostro progetto e ha contribuito a donare dei fondi alle missioni che abbiamo visitato in questa missione, che per noi è stato un po' un esperimento, e quindi un ringraziamento particolare a Carlo.
2: Bene, quindi adesso volo previsto il 17 con scali, mi sembra, da Addis Abeba e poi destinazione Fiumicino.
3: Sì Richard, noi partiremo il primo pomeriggio di domenica e scalo ad Addis Abeba, perché viaggiamo con Ethiopia Airlines, e l'atterraggio a Ruvo è previsto intorno alle 4 alle 5 di mattina del lunedì. Quindi se ci vuoi attendere con una matriciana, una gricia, oppure con un'altra specialità che ci è mancata tanto in questi due mesi, se ne sarò felicissimo. Un abbraccio.
2: Eh sì, come no, ma io più che una matriciana dovrei proporti un piatto tipico sudtirolese tipo Schlutzer, Canederli, Speck oppure la Wiener Schnitzel. Comunque sia, a presto e buon rientro, ma ci risentiremo perché abbiamo ancora l'ultima puntata di speciale Anonimi della Fede. Davvero tutto per questa edizione, un saluto da parte di Richard.
4: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
5: Hei, jeg er Dag fra Norge, og jeg lytter på Radio Moto for Peace, radioen uten grenser.
4: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: uno dei principali aiuti per i non vedenti è ancora il bastone bianco. Ma pensate quale contributo potrebbe dare un dispositivo in grado di fornire in tempo reale la situazione dello spazio intorno alla persona. Punto principale di questa tecnologia è la trasformazione delle immagini in suoni e vibrazioni. Katalin ha perso la vista progressivamente durante la sua infanzia. Oggi insegna in un istituto per persone non vedenti ed è tra i volontari del test sul navigatore. La sua esperienza è di grande aiuto nella personalizzazione del dispositivo a seconda delle esigenze degli utenti.
1: Il sistema è dotato di una telecamera 3D che scannerizza di continuo l'ambiente, in tutto 20 volte al secondo. A quel punto i dati vengono processati attraverso gli algoritmi di un computer, spezzettando singolarmente ogni oggetto che incontra l'utente, il quale può vedere ogni singolo oggetto intorno a sé attraverso i suoni generati dal computer in 3D. Insomma, il non vedente incontra gli oggetti attraverso le vibrazioni che gli arrivano dalla cintura che indossa.
0: Il non vedente è guidato in tempo reale dai suoni in 3D in combinazione con un ritorno tattile sul corpo. La loro intensità cambia a seconda della distanza dell'oggetto. Secondo i ricercatori che lavorano a questo progetto, è stato sviluppato un nuovo senso tattile per le persone non vedenti. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono anche leggere la segnaletica.
1: Quando l'utente vuole leggere un testo, basta che schiacci un pulsante e il sistema cerca i testi che sono attorno a lui e glieli legge. Farmacia, supermercato, metropolitana. Ho acquisito maggiore fiducia per il mio futuro. Mi auguro che questa tecnologia funzioni bene.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
3: Bienvenue.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Now on air, Logbook. News, interviews, and interesting facts about Moto for Pieces. Humanitarian mission in Mongolia.
1: Va ora in onda. Diario di bordo. Notizie, interviste e curiosità sullo svolgimento della missione umanitaria di Moto for Peace in Mongolia. Una esclusiva di Radio Moto for Peace insieme a Richard.
2: Ben ritrovati per questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Oggi ospitiamo un personaggio che ormai sta accumulando sempre più esperienza nel team di Moto for Peace, e mi riferisco all'amico appartenente alla Guardia di Finanza, Egidio Nobile. Ciao Egidio, ben trovato, ed innanzitutto come stai e come sta procedendo il tuo soggiorno, e raccontaci anche quello che è accaduto in territorio russo. Eh sì, che tanto fa paura ultimamente a coloro che non sono informati, ma poi come sempre la realtà è ben diversa.
3: Ciao Richard, e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Il viaggio procede abbastanza bene, diciamo che siamo a buon punto, e però rimane sempre l'incognita delle frontiere. Tu sai che le frontiere per noi è una bestia nera, tra code interminabili, burocrazia, timbri, eccetera, e siamo stati abbastanza frenati da questo punto di vista, ecco. Ricordo solo la frontiera tra la Georgia e la Russia, che siamo arrivati mattinata e siamo usciti la sera, che era quasi mezzanotte, insomma. Però poi c'è da dire che subito dopo andavamo in cerca, su un paesino lì nei pressi del confine, un hotel per alloggiare, insomma, perché non avevamo avuto modo di poter prenotare. E girando per questo paesino abbiamo incrociato una pattuglia della polizia. Abbiamo spiegato loro il nostro problema e questi si sono messi a disposizione e hanno cominciato a telefonare, prima in un albergo, poi ci hanno portato su un altro, però non aveva posti sufficienti per tutti e 12. Poi successivamente siamo andati su un altro ancora, insomma alla fine alle 2 di notte siamo riusciti a trovare questo alloggio. Insomma, per noi è stato una meraviglia, insomma la polizia in questo caso si è comportata veramente bene, devo dire.
2: Senti Egidio, personalmente ti ricordo come un ottimo cuoco. In questo viaggio lo chef sei sempre tu oppure ci sono delle novità?
3: Sì, certo. Tu mi ricordi come un buon cuoco, ecco. Devo dire che in questo viaggio non sono solo, ecco. Rimango sempre un punto di riferimento. Infatti tutti la sera mi chiedono: Egidio, cosa ci proponi? Cosa ci cucini? Insomma, poi le risorse non è che sono tante, perché abbiamo tanta roba in scatola, quindi pasta, tonno, riso, piselli, eccetera, insomma, quindi non è che puoi preparare dei piatti gourmet. Comunque diciamo che me la cavo abbastanza bene e devo dire che sono in ottima compagnia, perché in questo viaggio ci sono tanti altri componenti che si danno da fare per aiutare, insomma, ecco.
2: Ascolta, per gli appassionati delle due ruote, con quale modello di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri, che ormai sono tanti?
3: Beh, per quanto riguarda il modello della moto, mi sono orientato su un modello leggero e maneggevole, da poter affrontare qualsiasi tipo di strada, perché quando viaggi in giro per il mondo capisci che le strade, la situazione stradale non è mai ottimale, anzi a volte trovi degli sterrati lunghi e polverosi, e quindi la mia scelta è stata sulla Yamaha 700, il Teneré, che devo dire sino adesso sta rispondendo abbastanza bene, nonostante l'abbia caricata, perché le due valigie laterali, il bauletto centrale e il borsone, quindi rimane, diciamo, abbastanza carica, però mi sta dando delle soddisfazioni, ecco. E poi consuma anche poco, che tante volte qui fare carburante è anche un problema.
2: Allora, adesso che sta quasi per concludersi questo meraviglioso viaggio, questa avventura incredibile, raccontaci un po' di cos'è che ti ha colpito di più.
3: La tappa che più mi ha colpito è stata arrivare a Samarcanda. Era un mio sogno e sono riuscito anche fortunatamente a realizzarlo, e devo dire che chi viaggia, insomma, è un punto di riferimento Samarcanda. Poi c'è da dire che Tbilisi, la capitale della Georgia, è una bellissima città, Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, bellissima con le sue moschee finemente decorate. Sono state tutte delle sorprese. Di contro, devo dire che il Kazakistan, con le sue interminabili lunghissime strade, con questa steppa infinita, è stato un po' un punto dolente, diciamo, del viaggio, anche perché ha fatto abbastanza caldo. Abbiamo viaggiato dai 35 ai 38 con punte di 40 gradi, e quando ti fermavi il calore lo sentivi tutto. Comunque è andato tutto bene, alla fine siamo riusciti a superare anche questo ostacolo, diciamo, dai. Siamo davvero contenti.
2: Grazie infinite Gidio, e salutami tutto il team e anche tutti gli amici mongoli che sicuramente si occuperanno di voi. Buona continuazione e un immenso in bocca al lupo.
4: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Chu.
5: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
20: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
21: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
23: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci e i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.
24: Radio Luxembourg with

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018
2: logbook. Nuove edizioni di Speciali Anonimi della Fede con Richard qui su Radio Moto for Peace, trasmissioni disponibili, ve lo ricordo, anche in podcast sul nostro sito ufficiale motoforpeace.it oppure nella sezione audio della nostra app. Vi stiamo aggiornando sullo svolgimento finale ormai di questa missione umanitaria 2018 di Moto for Peace, che come sapete si è svolta nel sud del continente, anzi si sta ancora svolgendo nel sud del continente africano attraverso la Namibia, l'Angola, lo Zimbabwe, il Botswana e adesso di ritorno in Repubblica Sudafricana. L'itinerario previsto era Bloemfontein Mount Zebra e invece c'è stato un cambiamento, praticamente hanno tirato dritto fino a St. Francis Bay. Ciao Dino, come mai questa variazione?
3: Richard, buongiorno. Sì, siamo arrivati questa mattina a St. Francis Bay. Abbiamo deciso di saltare una tappa e quindi non ci siamo più fermati a Monte Zebra, ma praticamente siamo venuti diretti qui. Una tappa lunghissima di quasi 800 km, però credo che sia stata una delle strade più belle che abbiamo mai percorso. Siamo stati sempre in quota dai 1500 ai 2000, abbiamo attraversato una zona desertica e la cosa più bella che abbiamo era un parco, praticamente uno zoo all'aperto. C'era di tutto, dalle giraffe alle gazzelle, alle scimmie, agli struzzi, c'era veramente di tutto. Mancava solo il minollo, quello non l'abbiamo visto.
2: Com'è andata la tappa allora?
3: Siamo arrivati in perfetto orario, abbiamo impiegato meno di 12 ore, la strada eccezionale ed ora stiamo in questa villa stupenda proprio sulla baia di Francis Bay, che se ti dico quanto abbiamo pagato non ci credi, cioè, è proprio una stupidaggine.
2: Una curiosità, Dino, cos'è successo al furgone? Ho visto una fotografia strana.
3: E niente, poi come hai visto, però ieri sera abbiamo avuto quel piccolo incidente che abbiamo parcheggiato il nostro Iveco nel cortile appunto di questo piazzale ed è sprofondato giù. Fortunatamente questa mattina siamo riusciti a tirarlo fuori con l'aiuto del padrone di casa. Quindi la prossima tappa sarà a Still Bay prima di arrivare a Città del Capo. Un grande abbraccio, ciao ciao.
2: Bene, grazie Bernardo e buon proseguimento. Ormai vi mancano soltanto circa 700 km all'arrivo a Cape Town, quindi è una vera passeggiata a vista mare. Bene, tutto per questa edizione di venerdì 8 giugno. Un saluto da parte di Richard.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: A metà anni 70, finita la stagione delle lotte per i diritti civili e per le altre istanze libertarie, conclusasi la protesta per la guerra in Vietnam, le rivendicazioni degli afroamericani sembrano stemperarsi. E anche se l'indiscutibile crescita della borghesia nera non è riuscita a eliminare le sacche di povertà che ancora caratterizzano certe periferie cittadine, le idee di rivoluzione si sono parecchio sopite. Gli unici musicisti black a mantenersi saldamente in vetta alle classifiche sono quelli che hanno annacquato il loro sound con sostanziose iniezioni di pop, lasciando alle spalle quasi fosse soltanto un flebile ricordo le performance infiammate degli anni precedenti. Le stesse Tina Turner e Diana Ross stanno ormai per lanciarsi verso un pop che profuma di bianco e Stevie Wonder ha appena sfornato il suo Talking Book, capolavoro di raffinatezza fatto apposta per scalare le chart. In altri termini, sembra che la black music, che tanta fatica ha fatto per suscitare interesse nel pubblico bianco, non solo abbia trovato il pertugio per abbattere le barriere, ma si sia poi talmente radicata nei meandri del business da perdere quel mordente che l'aveva sempre caratterizzata. Tuttavia, nel 1973 a Los Angeles nacque un'etichetta destinata ad essere rivoluzionaria, la 20th Century. A crearla è Barry White, artista che fin da giovanissimo si trova a suo agio nel mondo della musica. White ha la felice intuizione di rendere sinfonico il soul, facendosi accompagnare da grandi orchestre, così che valorizzino al massimo la vena melodica. In tal modo, grazie anche ad arrangiamenti eleganti che ricordano quelli di Burt Bacharach, non viene sminuita la negritudine di Isaac Hayes o di Curtis Mayfield. Questo ardito processo artistico stabilisce la rotta per quello che sta per diventare il fenomeno del momento, la disco music. Una delle prime invenzioni di Barry White è la Love Unlimited Orchestra Ensemble, di 40 elementi che ha la peculiarità di far prevalere il suono degli archi sugli altri strumenti e che supporta le voci dello stesso Barry e del trio femminile delle Love Unlimited, per cui lui scriverà la celeberrima Love's Theme, che insieme a Rock Your Baby di George McCree e Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor può vantare la primogenitura del genere disco.
2: I've heard people say that too much of anything is not

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Seppi Brunico. Tra una birra e l'altra ascolto Moto for Peace.
0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Leclerc.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: Va ora in onda Cool Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
4: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto4Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多。

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare.

0: Aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica, è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: cantiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Richarchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 79 80 500. 81. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.